stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

0: Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live. Eternity. A bond forever and beyond.

sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero 1 cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione.

presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaco, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.
1: Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo, Ari

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: The best sound from the past. Radio Studio Più.
0: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
2: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
3: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
4: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: Andrea.
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Catavolo, ma tu Andrea, l'inferno o in paradiso? Io andrò su Marte. Posso dire una cosa? Ma allora, tutte queste cose della Luna, di Marte, di Giampiero, di... Allora, la Luna, la NASA ha perso tutte le foto, tutti i video di quando sono andati sulla Luna. Adesso, boh, sinceramente, ma come fai a perdere una cosa così importante? Cioè, non è che hai perso un mazzo di chiavi. Cioè, c'è qualcosa che non va. Dai, non è... Come fai a perdere? Perché non ci siamo più tornati sulla Luna?
3: Dicono perché ci vogliono un sacco di soldi, mentre allora c'era la guerra fredda, allora dovevano arrivare per forza prima dei russi e quindi c'era
2: un
3: investimento.
2: In che anno?
3: Nel 69 sono arrivati.
2: Ma secondo te, ma adesso sinceramente, negli anni 70 ti ricordi con cosa davamo in giro? Con la 500 quella che se tirava il freno a mano le ruote dietro si chiudevano. Mo sinceramente negli anni 70 andavamo in giro così, cioè col caballero. Col sì, col ciao, che se firmavi la benzina il ciao l'avevano fatto con i pedali, come il boxer, il sì, no? Sì. Secondo loro, se tu finivi la miscela andavi a pedali, quindi avevano già inventato la bici assistita. Però se ti firmavi col ciao e col boxer ti assistevano, la gente ti assistiva. Perché ti assistiva? Perché tu prendevo dei grambi ai polpacci, dopo 4 pedalate, 3 crambi e polpacci. Eri bloccato, non è così. Allora, negli anni 70 siamo andati sulla Luna. Dopo non ci siamo più tornati. Sono passati un po' di anni, no? Una cinquantina d'anni. Com'è possibile, dai? Non siamo più tornati sulla Luna. Allora, abbiamo preso dei pugni lì. Cioè, siamo arrivati sulla Luna. Cioè, non l'hanno fatto. I filmati l'hanno persi apposta. Perché praticamente i nostri astronauti sono stati posseduti.
3: Ma da chi?
2: Dagli alieni, dagli abitanti della Luna, i lupestri.
3: Ma chi sono?
2: Praticamente siamo andati sopra.
3: Uno
2: è sceso, ha ficcato la bandiera e c'era uno che prendeva il sole integrale.
3: Aspetta!
2: Cioè, capito? Gliel'ha infilata, quello si è nervosito. Ah sì? E mo la bandiera, sai dove te la infilo? Di destra molto, vieni qua. E quello corre con quella zavorra là, con quel casco che rimbalzavi. È stato preso subito, bloccato, sodomizzato. Lui, quello che faceva la foto, anche quello, cioè quello che correva, aspetta, vieni qua che ti metto a fuoco io. E sono stati sodomizzati e quindi quando sono tornati, quindi non hanno più parlato, sono spariti, nessuno ha fatto l'intervista a questi, dov'è l'intervista? Non c'è, questi non parlano più, non siamo più tornati sulla Luna, 50 anni, perché non siamo più tornati? Perché?
3: Perché per i mezzi, per
2: ma
3: i soldi.
2: Ma quali soldi? Che facciamo delle puttanate di guerre che spendiamo miliardi e miliardi di... Ma dai! Vabbè, lasciamo stare, ragazzi. È meglio non interrogarsi su queste cose che... Vabbè, lasciamo... Catavolo, hai ragione. Lo vedi. Comunque io non so se andrò all'inferno o in paradiso, ragazzi. Probabilmente... Allora, io chiamerò l'inferno perché secondo me c'è gente più simpatica. In paradiso, tu vai in paradiso tutti precisi, tutti bravi, trovi tutti i preti, suore e ritiro bravi e precisi.
3: Dai!
2: Allora, in paradiso, dai! Chi trovi in paradiso? Chi trovi?
3: Le persone che hanno fatto bene.
2: E quanti ce ne sono?
3: Pochi.
2: Rino Polloni, il Papa. 3-4 persone trovi. Ma se vuoi trovare gente simpatica da festa, da sbocciamento. Gente. Devi andare all'inferno. Dai, non è che puoi andare in paradiso. Se ti vuoi divertire, vai all'inferno. Io ho provato a chiamare l'inferno, ma ha detto: guarda, non so se ti prendiamo perché non vogliamo altri problemi. Cioè, quindi non lo so. No? Adesso vediamo. Vedremo. Buongiorno, fate gli auguri a mia moglie, per favore, che è un po' che non ride. Mandagli la foto tua, Ugo. Dai, mandaci la foto. Mamma giapponese al mare con i figli. A un certo punto si alza il vento e la mamma dice ai figli che giocavano nella sabbia: Suzuki, Kawasaki. è arrivata l'onda. No, me ne vado,
3: no,
2: ragazzi.
3: Ti prego.
2: Mamma. Suzuki, Kawasaki, che arriva l'onda. Non l'ho capita.
3: Secondo me la prima volta che l'hai letta era giusta così.
2: Allora, perché l'ho interpretata, ma l'ha letta male, l'ha scritta male.
3: Andiamo avanti.
2: Mamma. Che se la gente avesse una vita sociale come la mia, in Italia non esisterebbe nemmeno il raffreddore. In che senso?
3: Che è stato sempre chiuso in casa, Andrea.
2: Ok. Esci un po'. Chiama Ugo che ti porta a spasso, ti porta. Cadavolo, ma tu lo sai che io ti... Ah, basta! E dai, non è possibile! È tutto questo amore nei miei confronti. Roma, fa il pieno di benzina e va via senza pagare. Lascia in ostaggio al distributore un amico ubriaco.
3: No, vabbè.
2: Ragazzi, non... Cioè, della serie paga lui. E questo è rimasto là, poveraccio. Vin e Diesel sono i veri amici si vedono nel momento del gasolio, ragazzi. Cioè, non rimani qua che non c'ho soldi, capito? Non
0: Andrea,
2: le battute sono di Davide e Luisa De Polli.
3: Ma chi sono?
2: Andiamo

0: su Studio Più.
1: Allora ragazzi, notizia importante. Ieri cosa ho fatto? Dovevo andare a fare un colloquio molto importante. Allora mi sono preparato, vestito, col caldo che faceva, mi sono messo pure la camicia. Sono andato a fare sto colloquio. A un certo punto per strada vedo un cane sul ciglio della strada, si vedeva che era sofferente, no? Allora mi fermo, si fermano altre macchine, diamo da bere, chi c'ha il micro, sai, scienziati, c'ha il microchip, io c'ho un'app col telefono, levata, gli ho detto levata. Abbiamo dato a bere, l'abbiamo messo all'ombra, così qua là, abbiamo chiamato il veterinario, quindi si è perso un po' di tempo e io ho perso il colloquio, no? Però chi se ne frega, cioè, se devi aiutare una persona, cioè, è importante, il cane per me è una persona, quindi io l'ho aiutato. E niente, mi aspettavo, beh, uno non si è presentato al colloquio, arrivederci e grazie, cioè. Invece stamattina, cioè questo è successo l'altro ieri, invece ieri mi hanno chiamato per il colloquio, cioè incredibile, cioè io non mi ero presentato senza avvertire. Quelli mi hanno richiamato di nuovo, ma può venire oggi? Ho spiegato una cosa, ma può venire oggi? Ho detto, vabbè, e sono andato ieri. Sono andato ieri, indovina chi mi ha fatto il colloquio?
2: Chi ti ha fatto il colloquio?
1: Il cane.
2: Ma chi? Ma com'è possibile?
1: Il cane mi ha fatto il colloquio.
2: Ma chi?
1: Cioè, sono rimasto sorpreso.
2: Scusa.
1: Scusate, non è la sceneggiatura per un film questa? Bellissima,
2: film,
1: voglio dire. Però chiaramente non ho accettato il posto di lavoro, perché ho detto, ieri stava morendo per strada questo, figurati se c'è soldi per pagarmi.
2: Cioè,
1: allora gli ho detto, sei un bastardo.
2: Ma
1: al cane e che fa? Si fa, che fai le promesse di Gibilterra?
2: Ma che Gibilterra?
1: Dai, andiamo avanti.
2: Che promessa è?
1: Andiamo avanti.
2: Scusa, che promessa è?
1: Catavolo, potresti ripetere il contatto Instagram della ragazza che ha suonato in diretta prima? Grazie. Voi la volete seguire perché è gnocca? Solo perché è gnocca? Siete proprio dei maschi. Cioè, non me lo ricordo il nome io, sinceramente.
3: Manco io, onestamente.
1: Mi ricordo il Papan. Come si chiama? Il Pampan. Adesso aspetta che Xausa me lo rimandaci il contatto di lei, che qua la gente è impazzita, la vogliono conoscere. Ok, allora aspetta che li preparo,
2: la preparo.
1: Allora sono tutti maniaci sessuali, però ti si alza l'Instagram, i seguitori. Una volta, allora posso dire una cosa, tantissimi ci hanno un sacco di follower su Instagram, perché quando è andato di moda tantissimo, cosa facevano? Si potevano acquistare, tu acquistavi, che ne so, 100.000 follower, ma arrivavano dal Vietnam, dalla Corea del Sud, dalla Cina, gente che non avresti mai conosciuto, qualcuno sì, te lo giuro, uno si è presentato, mi fa, compra russa, e faccio, no, guarda, le rose non mi danno anche fastidio, compra russa, mi fa, compra, faccio, no, non la compro, come stronzo, io ti seguo anche, io tuo follower, ma che stai dicendo? Mi ha fatto vedere, era il mio follower, cioè, nel mucchio c'era anche lui. No, comunque, io non ho mai comprato nessun follower. Allora c'è un altro modo per comprare i follower, ci sono vari modi. Questo era quello più semplice, tu acquistavi un tot di follower e ci avevi un botto di follower, poi quando mettevi i post, tre persone che ti guardavano,
2: esatto.
1: tua madre e tua zia,
2: esatto.
1: Invece ci sono altri modi per comprarli. Le donne, vabbè, le donne, fai vedere una scosciata, fai vedere, diciamoci la verità ragazzi, cioè, siamo pieni di maniaci sessuali, noi due compresi, però quando tu vedi una donna scosciata con, che si veste in un certo modo, fa vedere il prima e dopo la dieta, poi guarda, c'ho 50 anni che balla con la sequela, e tu un like non glielo metti, una seguita non gliela fai, e la segui fino al camposanto, la segui, poi vabbè, è così, la donna è agevole. L'uomo, anche l'uomo può fare la stessa cosa, se è figo si mette lì, bam, bim, bam, e un po' aumentano i follower, no? Poi c'è un altro sistema, quello di fare delle cose fuori dal normale. Io seguo per esempio 3-4 persone, uno ti assomiglia anche, è un incrocio tra te e Pietro Cuna, senza barba, che fa il karateka.
2: Te lo giuro,
1: mi butta fuori. Io se non lo guardo almeno due volte al giorno non sto bene. Ma è convinto! Peserà 100 centinaio di chili. Che sarà altro come te, pelato, senza barba, ma è uguale a te, c'era un. Le orecchie uguali, cioè, col kimono, salta di qua, salta di là, è fortissimo, ma non mi ricordo il nome, se no ve lo dicevo, vi butta fuori. Allora è arrivato Rino, mi ha detto, hai aperto il cancellino? Non lo so, adesso te lo vengo a aprire, mandiamo la pubblicità, vado ad aprire il cancellino al pensionato, e poi qua siamo, qua.
0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più. Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
3: Spot. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
4: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
5: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Allora, attenzione, una ragazza mi ha mandato questo. Quello che vedete è l'antechino, un piccolo marsupiale australiano noto per le maratone d'accoppiamento che lo portano alla morte. I giovani maschi vivono con la madre, è la sua storia, oltre lo svezzamento, quindi fino a 50 anni, e ad agosto settembre si allontanano dalla famiglia e si trasformano, smettono di mangiare e di dormire e in quel periodo hanno un unico obiettivo.
3: E beh,
2: l'accoppiamento è duraturo fino alla morte, cioè, capite? Ecco perché non si accoppia lui, perché sta con la madre il più possibile, sa che se va fuori ad accoppiarsi muore, cioè questi praticamente infatti non fanno niente fino a una certa età perché sono terrorizzati dal sesso, cioè quando sanno che quando lo faranno schiatteranno. Quindi tu sei l'antechino. Tu sei Achille l'antechino. Da oggi poi sei l'antechino. C'è anche la ti assomiglia anche se ci. Guarda, è uguale.
3: Fammi vedere.
2: È uguale, c'ha le orecchie come te, il musino così, il nasino, guarda, gli occhi strizzati alla Clint Eastwood. Sei tu, sei l'antechino. Cercate l'antechino, è praticamente la fotocopia di Achille. Mamma, sono tutto sudato, ragazzi. Ho portato mio marito che è in pensione al mare. Continua a guardare culi e tette, voglio dire, lei ha tirato via dai cantieri, voglio dire, qualcosa deve guardare, no? Quando vanno nei cantieri cosa guardano? Gli operai che montano, no? Quando va al mare,
3: dai.
2: Non è vera questa cosa, non è vera. No, io sapete che guardo tutti, no? Io mi ricordo una scena bellissima di un signore anziano che si è messo esattamente come si mettono nei cantieri con le braccia dietro e continuava a guardare una ragazza che era in topless ma girata col seno verso la sabbia, quindi come si dice, non lo so mai, supino, prono,
3: era
2: vabbè, lascia stare, chiedi l'intelligenza artificiale.
3: Ah già, è vero,
2: ce l'abbiamo, scusa, che fai, devi starnutire,
4: non sono riuscito a contenerlo,
2: ho parlato di donne, vedi, è intollerante alle donne in topless, donne in topless. dimmi
3: Differenza tra supino e prono.
2: Mamma mia, come gli parla bene voi.
3: Ok, allora prono significa essere sdraiati a pancia in giù, giusto?
2: Quindi lei era pancia in giù, anche tette in giù, era prona. Questo anziano è rimasto ore e ore così, che aveva il costumino ad amitico, cioè un costume, ragazzi, segue i costumi un po' larghi per contenere un po' tutta la pelle in esubero, però era a petto nudo. Te lo giuro, era a spalle al sole quando, dopo tre ore, è rimasto tre ore così perché aspettava il momento che lei si girasse. Ma questa non si è mai girata. Quindi lui, a un certo punto, la moglie l'ha chiamata: guarda che non si gira! Dopo tre ore si è girato davanti, era bianco, dietro rosso, sembrava che prendesse fuoco da un momento all'altro. Sembrava la maglietta della Cremonese, veramente una roba bellissima. Questa è la nostra fine, è la nostra fine. Andare al mare a guardare le tette e la speranza che lei da prona diventa supina.

0: su Studio Più.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: Sabato 15 e domenica 16 agosto BBDR presenta Luna Park. Luna Park. Ospiti della serata di sabato Sara Diamante e The Light Twins. 20 privé in 5 estrazioni. Spaghettata di mezzanotte con sexy show per tutta la notte. Mercoledì 12 e 19 siamo aperti. Sabato 15 e domenica 16 agosto Luna Park alla BBDR di Roverbella. E la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, breakspear.com.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Andrea.
1: A tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
2: Andrea, scusami. Non so se hai visto Achille, è arrivato saltando. Chiedimi perché, se no non viene la battuta.
3: Ah, scusa, non avevo capito.
2: Andrea, hai visto?
4: Ma si sente un battutista da un po', non so se hai notato.
2: Ma io ci
4: che
2: provo.
4: Fa le battute.
2: Ci provo.
4: Ah, vai, sentiamo, vai, vai, vai.
2: Andrea, hai notato che Achille è arrivato saltando oggi?
4: Come mai?
2: È arrivato col cangù.
4: Ah, perché il furgone si chiede.
2: È il cangù, quello della Sardegna, Andrea.
4: Quello della Sardegna.
2: Quello che avevamo ad Arbatax.
4: No, ma detta così, sembra che eravamo spacciatori ad Arbatax. Col cangù, andavamo in giro a dare la marijuana. Cioè, nel villaggio turistico c'era il cangù perché serviva per gli spostamenti dell'attrezzatura. Vabbè, sì. Vabbè, ha fatto la battuta, insomma, dai, carina, no?
2: Dai.
4: Sì. Vabbè, ma ridi, poraccio, dai, no? Hai notato che si sembra sempre più uomo, cioè non...
2: C'ha tutti i capelli.
4: Cioè, quando ha iniziato a fare la radio era Sandokat. Sandokat. Sandokat. Era Sandokat. Poi è diventato la Fletcher, si è trasformato, Nilla Pizzi, e adesso è un incrocio tra Nilla Pizzi e Sandokat. Sempre più uomo. Si vedono anche le orecchie adesso. Ah, ce le hai le orecchie?
5: No, perché
4: pensavo che non ci fossero.
5: No, scusa, prestate.
4: Basta, c'è la canzone, basta.
5: Ce l'ha spiegata tu la cosa tecnica.
4: La canzone triste è più triste della sua spiegazione, quindi vince la canzone.

0: Comunque, ignoranti, il Telegraph è un quotidiano.
1: Ah, ok.
0: Dai, lascia stare.
2: No, padre, io so che Telegraph. No, scusi, è Telegraph.
0: Allora, quelli che malmettano nell'altro confessionale, quello dove c'è il water.

0: gli piace il vino. Vabbè ragazzi, immagino dentro un calice, c'era quella che faceva gli spogliarelli che si metteva nel calice, come si chiamava?
1: La
0: lascia
1: compagna
0: sta, lascia
2: dita, sta. Dita.
0: Ma quale dita?
2: Von Tiers,
0: sì. Von Tiers.
2: Dita Von Tiers.
0: Ma Von Tiers.
2: Ma c'è Von.
0: Olandese era.
1: E la compagna?
0: La compagna
1: di Marilyn Manson.
0: Marilyn Manson.
1: Lo so perché io lo ascolto.
0: Chi ascolti?
1: Marilyn Manson.
0: Pensate, tra lei e lui tu segui lui. Sei fantastico.
1: Marilyn Manson.
0: Mi sembra giusto. Tu non segui la compagna che si spoglia nei bicchieri giganti, no?
1: L'ho scoperto tramite lui perché c'è
0: ma che schifo!
1: No, perché compare in un suo video.
0: Non ho capito.
1: Lei compare in un suo video.
0: Chi lei?
1: La Von Beers.
2: Dita.
0: La dita, sì.
1: Compare in un video, sì, di Marilyn Manson.
0: Non ho capito.
1: E appunto lei è all'interno di questo calice, questo flutto, no?
0: Flutto.
1: E lei che si muove all'interno col ghiaccio.
0: Io invece ho immaginato un prete dentro un... un calice di vino, frate indovino,
2: mamma mia, ti prego,
0: un frate indovino,
2: sì,
0: molto bella questa battuta.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: State parlando del taglio d'erba? In che senso?
3: Ma che ne so io?
2: Ma che ne so, la gente è strana. Che stavi dicendo tu? Non mi ricordo più che stavi dicendo.
3: No, io stavo inizialmente.
2: Sei serio? Sei serio?
3: No,
2: guardami.
4: Sì. Esci da questo corpo. Mamma, sei posseduto
2: padre.
4: Da un'ancella.
2: Dimmi.
3: No, io prima avevo appena detto che avevo ricordato che
2: nel 1816 parliamo di storia, un po' di storia. Gli USA costruirono un forte per stoppare un'eventuale invasione del Canada. Poi realizzarono di averlo costruito in Canada. Cioè, gli americani, questo è un erede di coso? È Joe Pesci Trump, questo. Costruttore di questo. Si chiama Joe Pesci Trump. Nel 1816 ha costruito un forte per stoppare l'eventuale invasione del Canada. Poi ha realizzato che l'aveva fatto in Canada. Capito? Ma tu capisci?
3: È andato appena oltre il confine.
2: Però ha funzionato. Il Canada non ha mai invaso l'America. Ha funzionato. Un genio. Ma chi ne lo pagate sul serio? Sì, ma in dobloni e basta.
4: Corri Forest! Corri!
2: Sei tu Forest.
3: Sono io.
2: Dovresti correre.
3: Ma io ho corso diverse volte. Io mi ricordo anche l'Egitto.
2: Mamma
3: ragazzi. Lì iniziai a fare.
2: Ah, c'è uno che ha scritto. Io avevo la ragazza a Leno. Aveva una cabriolet. Cabriolet. Lei sapeva la camicetta. Poi mi ha lasciato e i miei amici hanno coniato una canzoncina su base Flintstone. Volete sentirla? È simpatica e non è sporca. Allora sì, uomo tigre, chiamiamo.
5: Uomo tigre?
2: E tu sei l'uomo tigre,
5: sì,
2: Ugo.
5: Magari.
2: Più ippopotamo che tigre, però. Aspetta, 3-3-4. Aspetta, vediamo se riusciamo a far numero, che è scritto in piccolo.
3: Controllo che sia corretto.
2: 5-2-2, giusto?
3: Sì.
2: Ok.
3: Perfetto.
2: Ok, vediamo se ci fa la canzoncina. Ciao Andrea, Beppe da Genova. Ma non è vero che in Liguria non ci sono spiagge con la sabbia? Anzi, ce n'è parecchie. La sabbia è molto fine, non ci sono solo pietroline come hai detto tu. Sta rosicchia questo. Pronto?
6: Buongiorno inutili.
2: Grazie amore. I love you. Facci sentire la canzone. Ma dove abiti tu adesso? Dove abiti?
6: Abito a Desenzano.
2: Ah, Desenzano, vai, allora siamo vicini. Vai, sentiamo la canzone, vai.
6: Tieni sulla mia cabriolet. No, perché te mi impianta le. Leno, andavo a Leno e adesso me lo meno.
2: No, no,
5: era tranquilla,
2: era partita bene la partita. Ma perché insultare Achille? Perché? Un abbraccio, ciao fratello.
5: Ciao.
2: Ciao grande.
5: Ciao bello.
2: Allora io vorrei chiamare anche il Ligure a sto punto perché non.
5: No, non è vero allora Andrea che non c'è la sabbia. Ce l'hanno la sabbia ma ce l'hanno ancora nei sacchetti.
2: Questa è bella perché sono tirchi, capito? L'hanno comprata ma non la sprecano.
5: Ti è piaciuta?
2: Cioè, questa è la più bella di oggi. Penso che sia la più bella tua battuta di sempre. L'hai capita?
3: Certo.
2: In Liguria non è che non c'hanno la sabbia, ce l'hanno ma nei sacchetti. La tengono lì e va, non la consumano, giustamente. No, ce l'abbiamo la sabbia, abbiamo i garacepini. Vabbè, comunque noi scherziamo, la Liguria è bellissima, una terra meravigliosa. Prima della giunta degli Achilliani. È una terra meravigliosa. Poi lui ha passato tutta l'infanzia a Genova, no?
3: Io andavo.
2: È per quello che c'ha il pisello piccolo. Perché, per risparmiare, capito? Per risparmiare. Dimmi.
3: Io andavo tra Celle Ligure e Albissola.
2: Musica! No, è interessante quello che dici, però ogni tanto un po' di musica bisogna metterla. Dai.
0: Andrea.
1: Catavolo.
0: Show.
1: Su Studio Più.
7: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Mia Pagani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot.
8: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
9: Un giorno

0: su Studio Più.
1: Buongiorno a tutti, ben trovati ragazzi. Io non dovrei essere qui, infatti non ci sono, non ci sono. Faccio finta di esserci, ma non ci sono. È ufficiale, ragazzi. Sai che sembri un fantasma che spilla le birre?
2: Ma perché?
1: Non lo so, c'hai la faccia da fantasma che spilla le birre. Sei bianco, come mai sei bianco? Sei bianco.
2: No, la testa.
1: La testa. Ma anche dentro penso.

0: Allora, innanzitutto buongiorno, bentrovati. Oggi è una giornata di festa, no? Per chi è andato in vacanza. Per chi non è andato in vacanza è una giornata normale, quindi è un lunedì normale, lunedì caldo, afoso, c'è un po' di venticello, però insomma fa caldo e la giornata si presenta afosa. Ve lo dico già, non vi illudete che uno la mattina si illude e dice ma che bel freschino, fino alle 10, poi dalle 10 in avanti armatevi di foglie di loto, ve le mettete in faccia.
1: Ma chi?
0: Ah, va di moda, beh, no. Lui non segue le mode, ragazzi, le non, in Cina. ride. Vabbè, sai il loto? Sai il loto, no?
1: Il loto, sì.
0: Non il lotto, il loto. Cadì, ha fatto le battute da solo, ride da solo, c'è una cosa incredibile.
1: No, ti ho anticipato, ho detto il loto era il tabaccaio e tu hai detto no, il lotto.
0: Ah, il lodo tabaccano. Mi anticipai, hai fatto la battuta.
1: Ho fatto la battuta.
0: Sei simpatico. ma perché? Allora, io potrei anche andarmene, perché visto che tu sei pronto, secondo me sei pronto. Adesso sei pronto. Sei pronto per fare
1: pronto.
0: Un programma di battute, pam pam pam.
1: Ma no, ma io ma sono fanno brutte.
0: No, tu fai brutto, ma le battute no, belline, loto, non lotto dal tabaccaio, vedo. È bella, rifalla, dai che ma devi fare più con calma, cioè non.
1: Ma io non sono un comico, Andrea.
0: No, nel senso, se tu alzi la mano, io te la faccio fare, ma se no ci parliamo sopra, capito?
1: Okay.
0: Si perde, capito? Cos'è che non capisce?
1: Non capisce.
0: Dimmi, alzi la mano, posso fare la battuta?
1: Posso fare la battuta?
0: No, è già fatta. vai, falla.
1: Però mi devi dire dov'è il loto.
0: Dov'è il loto?
1: Al tabaccaio.
0: Ho capito. Ma dovevi farla tipo con la voce cinese, no? Al loto, al tabaccaio.
1: Vabbè,
0: possiamo lavorarci un po'. Fra 7-8 mila anni forse non. va. Vabbè, allora, tu potresti vestirti da morte, visto che sei già bianco, ti metti, che ne so.

0: che c'è in ospedale.
1: Perché?
0: E ti metti lì vestito da morte e fai parcheggiare la gente che viene in ospedale. Vieni, vieni capo, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Dai, che è l'ultima manovra che fai. Vieni, vieni.
1: È l'ultima manovra.
0: Vabbè, sei vestito da morte. Ma cos'è che non capisci?
1: L'ho capita, però perché?
0: Ma come perché? L'unica cosa che non dovevi dire è perché.
1: Ma perché mi devo vestire da morte?
0: No, ma vabbè, stamattina è sconnesso completamente, ragazzi. Non ci sta con la testa. L'unica parola che non dovevi dire è perché. Perché la battuta si capisce.
1: Sì.
0: Allora perché dici perché? Prova a dire. Vieni capo, è l'ultima manovra che fai.
1: Vieni capo, è l'ultima manovra che fai.
0: Ma perché?
1: Perché stai per morire.
0: No, ma perché tu hai detto? Ah, volevi che non si capiva, dovevo spiegarla meglio.
1: No,
0: stamattina non ci sto dentro, ragazzi. Forse è meglio che torno al bar, ragazzi. Vi lascio con Ugo, dai, non tanto è bravo, non vi

0: Achille, Andrea, Andrea, ma vabbè ragazzi, stamattina ragazzi. Andrea, ma cosa sarebbe Ugo? Cosa sarebbero Ugo e Achille senza di te? Ma bravissimi ragazzi, certo. Io li prendo in giro, ma adesso io me ne vado.
1: Ma dove?
0: Vado via, domani vado via.
1: No, voi, ma domani non ci siamo, Andrea.
0: Manco voi.
1: Eh no, siamo in ferie da domani.
0: Ah, da domani siamo in ferie?
1: Siamo in ferie.
0: Ah, e non lo sapevo.
1: E come no?
0: Ma perché la Befana, cos'è?
1: Ma che Befana?
0: Capodanno?
1: Ma no.
0: Ferragosto?
1: Sono le ferie di Ferragosto.
0: Ah, le ferie di Ferragosto. Vabbè, andrò sui cantieri, ragazzi, perché io non vado in vacanza a Ferragosto, perché nel senso che non vado in vacanza perché c'è un sacco di gente e costa un botto e quindi non, preferisco andare dopo, però siccome sono ferie comandate io sto a casa e siccome mi annoierò o costruirò un'altra casa, un gazebo, qualcosa, se volete vi costruisco qualcosa, insomma, se non se avete qualcosa da fare chiamatemi, contattatemi che io faccio qualcosa, insomma, non, se no mi annoio, altrimenti vado su un cantiere, insomma, se non sono chiusi. Già stamattina c'era per strada, c'era un lavoro stradale, volevo quasi fermarmi lì, ho detto quasi quasi mi fermo qua, passo una mezz'oretta così giusto per c'era, che poi io dico una cosa, no, benedetta, benedetti tutti, soprattutto quelli che fanno queste pensate, ma i lavori stradali, no, ma non si possono fare di notte, che li pagate un po' di più gli operai che meritano e lavorano anche meglio perché al fresco. Ma scusate, ma di giorno col sole, ma perché non andate voi, dirigenti desta, desta grandissima,
1: allora,
0: ma grande come un senegalese, come un senegalese arrabbiato, arrabbiato e nero, diciamo, non nero, cioè non ma perché non ci andate voi, dirigenti? Ma un operaio può andare a 40 gradi sotto al sole a lavorare come come non si dovrebbe e voi siete dietro la scrivania, fammi capire, cioè voi che state dietro la scrivania, dovreste pensarle queste cose. Di notte paghiamo doppio, tanti soldi sono nostri, non sono vostri. Cioè, quindi rilassate. No, perché è nostri. Ve ne prendete un po' meno voi e li date un po' più agli operai.
1: Oh.
0: Chi pestra amore. Mi ci vorrebbe un nano con incappucciato, un ognomo con l'ascia in mano di notte che vi arriva a tagliare questi pensieri. Sì. Ma non vero, non è nei sogni, no? Non hai mai sognato un ognomo con l'ascia in mano?
1: No, sognato mai.
0: Ma io sempre. Quando ho dei cattivi pensieri, ho questo ognomo con l'ascia in mano che mi viene a tagliare i pensieri brutti. Non lo so chi sia, ci sarà dietro Robert De Niro, non lo so, un personaggio.
1: Robert De Niro.
0: Andiamo avanti, ragazzi. Allora, Catavolo, per la mia autostima, puoi aggiungermi sul peso di Ugo? Puoi aggiornarmi sul peso di Ugo? Vabbè, siamo sempre sui 100, ragazzi. 101, 102, 103, 104. Non lo so,
1: non lo so.
0: Penso 104. Allora, una scritta: avete trovato il culo di Achille? Allora, sulla barca non l'ha portato. Adesso non so se lo porta stamattina. Era già nervoso ieri. L'ho chiamato ieri, era già nervoso. Gli ho fatto una critica. Era mezz'ora così. Vabbè, andiamo avanti.
1: Andrea, chiedo scusa, c'è la pubblicità, eh?
0: 3 minuti fa, vabbè, comunque
1: non me ne sono accorto, chiedo scusa,
0: lo so, vabbè, vabbè, qua se vi va qua siamo
2: Andrea
3: da Tavolo
2: Show
3: su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardance ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardance.it.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in De Nova, a Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica De Nova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Ma la qualità è garantita?
6: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
5: Hai detto De Nova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
7: De Nova, 045 97 00 25, clinica De Nova. Nova.com.
2: www.ambrosia.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Sì, allora, per favore, mercoledì puoi fare l'annuncio che mercoledì non esci di casa? Per favore, lo puoi fare?
1: Ma perché?
0: No, perché, allora, sono giorni che i giornalisti scrivono eclissi solare, mercoledì, la gente sta comprando gli occhialini, sta spendendo delle cifre pazzesche, attesa incredibile, cioè, per favore, poi, se no, c'è traffico, c'è casino, cioè non... dillo, per favore, mercoledì, giuro che non esco di casa.
1: Mercoledì non esco di casa.
0: Oh, rinviata l'eclissi, ragazzi. Allora, sai se no, no, no, perché non vedevo più, veramente. Non, e continuano a comprare questi occhialini, non, anche i tedeschi, occhialini, patticlise, cinesi, tutti quanti. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Buongiorno, bentrovati. Allora, chi vi parla è sempre Andrea Catapolo, insieme a Ugo Palmisano, che se l'è anche scritto sulla maglia, chi è venuto in barca e anche chi ha visto i nostri post se ne è reso conto, perché la gente meno sa chi è quello col microfono, col cappello da capitano. Bello che tu, Massimo, che il proprietario della barca, ti ha prestato il cappello da capitano.
1: Sì.
0: Tu l'hai indossato?
1: Sì.
0: Per un paio d'ore?
1: Sì, un paio d'ore, sì.
0: Un paio d'ore. Poi hai avuto il coraggio di dire a Massimo, te lo ridò Massimo, però ti avverto che è zuppo, è bagnato di sudore.
1: L'ho avvisato.
0: Ma secondo te lui se lo prendeva?
1: No, infatti mi ha detto tieni.
0: Infatti gli ha detto tienilo, tieni. Ma voglio dire, ma con che coraggio? Cioè...
1: Per educazione,
0: ma,
1: si dice,
0: ma non è educazione, cioè educazione sarebbe stato, guarda, lo indosso ma lo tolgo subito che sono bagnato, c'ho la testa che spruzza come quando avevo 14 anni, quindi è meglio che non, tienitelo tu, non, vabbè, c'ha un idrante in testa lui, sai quelli lì che tu vai in campagna con la bicicletta e
1: il rumore,
0: c'è questo getto d'acqua, uguale, lui spruzzava acqua dalla testa così, una roba, vabbè, andiamo avanti. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo, però non è importante. Vogliamo sapere da Ugo la differenza tra crepaccio e dirupo. L'ha già spiegato, ragazzi. L'ha già spiegato, ragazzi. Ma come fai a stare con uno che non capisce una mazza? Allora, non è che non capisce una mazza, lui. Poi io è nato così, cioè non è che
1: cosa?
0: Perché mi dovete indignare con uno. Vabbè, non sei accendo, no,
1: ma non è vero.
0: Ma si vede,
1: ma
0: anche...
1: scusami.
0: Ma sì, dai.
1: Ma come
0: non...
1: si vede pure, ma dove? Scusa.
0: Ma si vede dalla conformazione.
1: Ma di cosa?
0: Della faccia. Delle orecchie, queste cose qua. E poi anche il modo di fare, come ti comporti, non sei accendo. Ma no, tu sei come il boxer francese. Come si chiama? Il boxer francese. Quello che è bruttarello, però secondo me non ci arriva neanche lui al cento.
1: Certo.
0: Però alle donne piace. Piace. Ma che carino! Poi se tu lo guardi carino non c'ha niente. Cioè, sbava, russa, sbava. Scoriggia, fai una roba. Però alle donne piace. Allora, aspetta un attimo, abbiamo già un tuo fan. Aspetta, Pronto?
2: Andrea, sono tornato a fare, mi siete mancati tantissimo. Meno male che sono tornato a lavorare per sentirvi. Guarda, ho pagato anche il tono per voi.
0: Ciao, grazie fratello. Tirati su. È un po' triste. Non è stato dalle ferie e gli siamo mancati. Noi andiamo domani in ferie. Catavolo, l'ho capita adesso quella dei 14 anni, ragazzi, ma non, queste battute non dovete capirle, devono andare veloci, non si devono capire, le devono capire quelli malati come me, ma quelli normali non devono capirle, non le sottolineate, no, perché poi lo dicono anche agli amici, capito, le amiche, oh, 14 anni. No, e non va bene così, ragazzi, a che ora arriva?
1: Chi?
0: Il tuo collo, a che ora arriva?
1: Ma ce l'ho.
0: Ah, ce l'hai?
1: Ma perché non lo vedi?
0: Ah, c'è
1: il collo.
0: No, pensavo che arrivassi un attimo dopo. Non è... C'ha il fuso orario, c'ha il collo col fuso orario. Mamma. Tu sei inspiegabile, esattamente come quando ti chiamano, sei a casa, ti chiamano al telefono, ti ricordi il telefono di casa, no? Adesso non ce l'ha più nessuno, però il telefono di casa, tu prendevi il telefono di casa e siccome dovevi stare nei paraggi, perché il filo quello era... iniziavi a fare movimenti strani, a toccare gli spigoli delle credenze, a saltare per vedere se toccavi il soffitto, ti piegavi, tutto tranne che ascoltare quello che ti stavano dicendo, ti mettevi in posizioni strane, ecco, ma il motivo qual è? Non c'era un motivo particolare. Ugo è quello, Ugo è questo, non puoi spiegarlo, è così, prendere o lasciare, ragazzi, queste critiche, povera. Già è nato così.
1: Ma
0: cioè non,
1: è nato
0: così. Beh, è vero, sei nato così. Non,
1: ma non è vero.
0: Allora, invece di prendere. ieri ho avuto un po' di attacco di dissenteria, come si dice?
1: Dissenteria.
0: Allora, invece di prendere la pasticca per la dissenteria, ho preso quella per l'ansia. Mi sono cagato addosso, però tranquillo, cioè, nel senso, perché, no, ve lo consiglio, perché uno quando ha la dissenteria, la paura qual è? È di cagarsi addosso, cioè di fare la figuraccia davanti a tutti, così quella... Ti prendi una bella pasticca per l'ansia, l'ansia ti passa e la fai addosso, però stai tranquillo, sei sereno, certo, non è... certo. Tutti ti guardano anche, poveraccio, chissà come è agitato adesso. No, sto tranquillo, non è successo niente, capito? Te lo consiglio. Per altri consigli seguitemi sulla mia pagina Fez Abrams Nuggets.
1: Che pagina è? Che pagina è?
0: Scusi, che fanno i professori, lo faccio anche io, scusate. Voglio aprirmi una pagina. Allora, siccome allora fisicamente io, diciamo, li porta abbastanza bene gli anni, no? Allora tutti che mi chiedono, no, ma cosa hai eliminato? I carboidrati, le proteine, gli zuccheri, i comunisti.
1: Dai, i comunisti. Dai, dai.
0: Ma, io non so di destra, non sia mai, ragazzi.

0: quando fanno quelli. Quelli che odio di più sono i comunisti ricchi, cioè che fanno i poveri. Adesso la dico, poi vi lascio con Pangiambi qua. Fate i salti. Ma veramente, quando quelli ricchi, ricchi americani, no? Quelli Don Johnson, gli attori, quelli dicono: l'importante è non essere ricchi, perché i soldi non servono a niente. Dovete. Perché ce li hai?
1: Certo.
0: Perché se non ce li avessi, fai di destra amore. Cioè, io mi aspetto un discorso del genere da uno povero che non c'ha un soldo in canna. Ma se c'hai i soldi è facile dire i soldi non servono. È come quelle fighe pazzesche, quelle gnocche pazzesche. Ma no, ma l'importante non è, cioè, essere belle, cioè non c'entra niente, la bellezza interiore è molto meglio, capito? Ma di destra amore. Perché ogni volta che vai in giro centinaia di uomini che ti ammucchiano. Complimenti. Nasci cesso. Vediamo dopo se dici che la bellezza non è importante. Ma che non ti considera neanche la maschera del cinema. Scusi, mia basta. Scusi, mia basta. Maschera. Sento una voce. Chi è sto ragno? Chi è?

0: Ragazzi, non vi sforzate, perché non si sa che lingua sia questa. Cioè, non, la gente si sta sforzando di capire il testo, ma non è proprio. Vabbè, tutti in ferie, io invece sto andando a lavorare, ma va bene così. L'importante è sentirvi la mattina. Red, Red Scanziani.
1: Ma chi è?
0: Red, si è firmato Red. Sarà Scanziani, ma non lo so. Allora, cadavolo, stavi commentando quella delle foglie di loto, poi ti ha interrotto il Barba Gianni. Allora, in Cina va di moda, siccome con sto caldo, sai che i cinesi sono bianchi bianchi, no? Bianchi bianchi, giallastri, sono il bianco tendente al giallo. È il classico colore che quando uno deve fare una palazzina fa, cioè, nel senso, sceglie, nel senso che quei colori. Beh, infatti noi in Italia abbiamo delle palazzine giallastre, no? Che tu dici, ma perché sono giallastre? Penso dei cinesi, sono tutti dei cinesi, ormai l'Italia è cinese, per 50% è cinese, si stanno comprando tutto, si stanno comprando. Sì. Mamma, che comunisti. Lo sapevo che prima o poi sarebbe finita così. Lo sapevo. Vabbè, tutti a pensare, no, quelli che arrivano con le barche, no, quelli non sono preoccupanti, quelli. Gli altri, quelli che arrivano piano piano, capisci? Sì, sì, sì. Travestiti da umanoidi.
1: Da umanoidi.
0: Quelli sono pericolosi. Vabbè, allora, cosa fanno in Cina? Vabbè, i cinesi sono cinesi, io vi voglio bene, però insomma sono avanti per certe cose. Purtroppo sono avanti perché non sono umani, sono extraterrestri, quindi fanno cosa? Adesso la BMW, la Mercedes, la Volkswagen, sono tutte in crisi. Perché? Perché una volta le macchine cinesi venivano sbeffeggiate, la macchina corre, le prime macchine coreano, la Sayong, la prima macchina coreana, che ti sei fatto? La macchina coreana, ma dai, fai 20 km si sfascia. Piano piano questi hanno fatto esperienza, adesso tutte le macchine cinesi costano la metà di una BMW, una Mercedes, lo sai, e hanno la tecnologia migliore di quelle altre. Quindi certo che sono in crisi, li avete fatti entrare e adesso vi arrangiate. Allora, pensa che i cinesi, per evitare il caldo in faccia e quindi il sole forte, invece di spendere soldi per delle creme abbronzanti, perché sai che loro dell'immagine non gliene frega niente. Tu hai mai visto un cinese che tu dici TG, dici, ma che bel cinese? No, sincero, non mai visto. Non, dici, oh, un cinese, va. Poi ne vedi un altro e dici, ancora tu.
1: Ancora tu?
0: Ah, zio. Ah, sì, lo zio. Non devo riconoscere. Fai 200 chilometri, arrivi, che ne so, a Trento e dici, oh, ma come hai fatto ad arrivare qua?
1: Ma cosa?
0: Io, mamma. Ah, sei la mamma. Ma scusa, non devo riconoscere. Allora, cosa hanno fatto questi cinesi per evitare di spendere soldi per le creme abbronzanti? Sono avanti. Hanno preso la foglia di loto. Il loto è una pianta che fa delle foglie grosse, no? Hanno fatto i buchi degli occhi, il buco della bocca e i due buchi del naso, se la sono messa in faccia, l'hanno legata dietro con un elastico e vanno in giro così. Vanno in giro con tipo passamontagna, ma di loto, di loto. Il loto non fa passare i raggi solari e loro vanno in giro così. L'unico problema è che sembrano tutti uguali. Vabbè, però penso che siano abituati.
2: Andrea, a
0: tavolo.
2: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
6: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
7: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
8: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
9: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: Oh, la canzone è un po' aggressiva, siccome è arrivato un pensionato la dobbiamo togliere, ragazzi, no, va via tutto storto poi. Allora, io per anni mi sono chiesto chi comprasse certi oggetti, no, particolari. Adesso ho un nome, un cognome, anche una faccia. Cioè, adesso quando vedo un oggetto strano, non so se vi è mai capitato di andare in un negozio e vedere oggetti strani, tipo gli scherzi di carnevale, quelli semplici, ma chi è che li compra? Cioè, non, adesso ho un nome, un cognome.
1: Vado di là da Ugo a farglielo vedere.
0: No, non serve. Allora, praticamente spiegalo te. È un timbro.
1: Io mi diverto, sai, su te mutazione.
0: Aspetta, parla vicino al microfono.
1: Scusa, vero. Mi diverto.
0: Allora, c'hai le cuffie, Quando senti la tua voce lontana, vuol dire che ti devi avvicinare, capito?
1: Okay.
0: Deve essere allo stesso livello della mia, capito?
1: Ugo,
0: non capisce, non mi segue, non, non mi segue.
1: Ogni tanto, sai, si compra qualche stupidata per sorridere, no? Per dare qualche sberla, volevo dargli una sberla qua a Achille, ma non è ancora.
0: Non è ancora arrivato. Dopo.
1: Vedi, dopo quando arriva, Ugo. Ho comprato
0: un timbro.
1: Un timbro con sulla zanzara.
0: Schiacciata. Che poi non è una zanzara schiacciata, è un timbro che non funziona. Lo potevi prendere anche a casa, i sei timbri che non vanno, che fanno solo delle macchiette. Così, ok. Adesso ecco qua. Praticamente tu dai la pacca a uno e dici qua: ti ho ammazzato la zanzara. Gli sporchi anche la camicia. Però insomma, bello, ma l'hai fatto a tua moglie?
1: No, scherzi.
0: Perché ti prende a pizza in faccia. Dice: ma non ci sono le zanzare. Lo so che non ci sono. Vabbè, ragazzi, uno deve passare un po' il tempo, no? Sennò poi si annoia.
1: Ma giustamente. Sì, con i ragazzi, con gli operai all'ospedale.
0: Allora, se ti servono, li trovi su Mincio e nei canali d'acqua a Roncoferraro. Che cosa?
2: Non so, forse dei cinesi che hai parlato, non lo so. Ah, il loto?
0: Andrea, se ti servono, li trovi sul Mincio e nei canali d'acqua a Roncoferraro. Le foglie di loto, sai che i cinesi si mettono le foglie di loto, si fanno i buchi per gli occhi e per la bocca per evitare i raggi solari, no? Sai, no, che i cinesi sono cinesi va di moda tantissimo, li vedi andare in giro così, sono bellissimi, sono anche nell'insalata, insomma.
1: Fammi salutare Massimo da Iesi che mi ha siamo sentiti, sta diventando un camperista, prendere il camper, allora mi ha chiamato.
0: L'ha già preso sentito. Il camper?
1: No, lo deve prendere.
0: Ah, lo deve prendere, faglielo prendere in fretta. magari parte e non torna più, magari. No, magari si trova meglio in un altro paese.
1: Come il mio che ha venduto a Giovanna, ma Giovanna
0: non lo usa.
1: Lei lo usa, è suo marito che
0: non lo vuole usare.
1: Andare in albergo, lei dorme sul camper.
0: Pensa, un altro motivo per divorziare, ragazzi. Cioè, se volete divorziare, non sapete come, dovete comprare una cosa che non piace a vostra moglie o a vostro marito. Cioè, qualsiasi cosa. Cioè, amore, come mai hai comprato il divano con un posto solo?
1: Non era tutti in camper.
0: Uno comincia a pensare, no? Dice, te le immagini, in casa, uno in piedi, l'altro seduto. Cioè, non, dice, ma come mai? E gli fai la faccia.
1: Allora, io volevo parlare di una cosa seria.
0: Sì.
1: Allora, perché ne
0: attenzione,
1: parlato...
0: attenzione, perché è venuto qua per una cosa seria.
1: Sì, io ne avevamo già parlato però tempo fa. Allora è andato su tutti gli organi di informazione.
0: Gli organi sarebbero i giornali.
1: I giornali, telegiornali. Eccetera, eccetera. Sì. I ragazzi che vendevano le limonate e il caffè lì in provincia di Udine con un banchetto per guadagnarsi i soldi per comprare un motorino. Ecco, dopodiché è successo che qualcuno li ha denunciati alla polizia locale. E la polizia locale.
0: Ma per la dissenteria?
1: No. Polizia locale è uscita a fargli un rimprovero che non si può. Loro si alzavano la mattina presto per preparare tutte le colazioni per la gente e chiedevano un'offerta di 1,50 euro, no? Per comprarsi il motorino.
0: Però scusami, però ste cose le potevi fare in Italia negli anni 60. Adesso voglio dire, cioè, secondo te loro ti fanno fare una cosa del genere che non paghi le tasse. Ma che sono cretini?
1: No, io volevo...
0: Ma mica sono cretini. Cioè, non, dai, va bene tutto, però stupidi no.
1: No, dopo che li hanno fermati, rimproverano, mandati a casa e dopo sono arrivati i motorini in offerta lo stesso, diciamo, perché la cosa è diventata virale.
0: Sì.
1: E loro hanno detto: no, vogliamo guadagnarsi. E questo è il punto.
0: Attenzione.
1: Ne avevamo parlato tempo fa. Noi d'estate, sì, finite le scuole, andavamo a lavorare a 14 anni.
0: Sì.
1: Adesso non possono più i ragazzi, fino a 18 anni.
0: Questa è una cosa che questa cosa gli sta proprio
1: veramente.
0: È come un tarlo, capito, nel cervello.
1: Io ho un figlio di 17 anni, sì, ho girato il mondo e sono problemi infiniti per chi lo prende a lavorare. Tanti ragazzi di 17 anni non possono andare a lavorare perché non li prendono. Sono.
0: Ma perché non li prendono?
1: Ma non li prendono perché ci sono delle regole veramente strette, ferre, e chi ha un controllo poi viene sanzionato, eccetera. Noi andavamo a lavorare e ci guadagnavamo due soldi.
0: Sì, sì, ma no, gli anni 60 erano.
1: Ma vabbè,
0: gli anni 60 bisogna, l'Italia viaggiava alla velocità. Era il quarto paese quinto paese più ricco del mondo eravamo. Cioè non
1: l'alternativa,
0: adesso siamo proprio.
1: L'alternativa per questi ragazzi cos'è? In casa con la PlayStation tutto il giorno. Arrivano a 18 anni non sanno cambiare la lampadina di una moto, per dire. Noi le smontavamo occhi chiusi.
0: Io le rubavo.
1: Ecco, no, io ho vietato ai miei amici, ho vietato di dire ai miei figli che cosa facevo da ragazzo.
0: Sì, bravo, bravo.
1: Ne abbiamo combinate di tutti i colori.
0: Sì, ma le fanno e tu non lo sai, non ti preoccupare. Quelle informazioni ai genitori arrivano sempre 20 anni dopo. Come mai?
1: Bisogna cambiare le norme. I ragazzi, 14 anni, d'estate, finita la scuola, possono devono poter andare a lavorare. Insomma,
0: certo, fino io raccoglievo i pomodori, le angurie.
1: La vendemmia, ti ricordi che facevamo la vendemmia?
0: Certo, ecco, certo. Arrivavo a casa con le spalle distrutte, le braccia massacrate. Ecco, però in effetti stai dicendo una cosa vera. Insomma, bravo, bravo
1: Rino. Si imparava il rispetto, guadagnavano due soldi senza
0: anche
1: stare
0: perché
1: fuori.
0: Venivamo su un pochino meglio, anche
1: ma
0: fisicamente.
1: Sì, ma
0: guarda
1: tutto,
0: Ugo che non ha mai fatto una mazza. Cioè non è...
2: Ma ero magro.
0: Ma tale magro?
2: Ero sempre stato magro.
1: Con i capelli.
0: Con i capelli e c'aveva una faccia anche normale. Pensa, aveva anche il collo, cioè una roba.
1: A proposito di acquisti strani, ti avevo regalato i capelli, ti avevo regalato.
2: Mi hai regalato
1: quella
0: la fascetta, la fascetta con la visiera e i capelli. Adesso io gli regalo anche un collo, una camicia, solo il collo della camicia, con un pezzo di collo attaccato. Te lo metti, almeno si vede il collo.
1: Però io volevo che tu mi spiegassi una cosa.
0: Sì, è già questa cosa difficile.
1: Ecco. No, perché tu
0: quello intelligente è dall'altra parte del vetro. Ma non quel vetro, quello della finestra.
1: Tu l'hai provato. Allora, per vedere le ossa hanno inventato le macchine a raggi X. No?
0: Sì.
1: Per vedere i bambini hanno, come si chiama, l'ecografia, hanno inventato l'ecografia.
0: Sì.
1: Ecco. Perché per la prostata?
0: Ci devono infilare il dito? Questa l'aveva già detta, ma...
1: no.
0: Però non fa niente, sono sempre belle, voglio dire, se no.
1: Mi ricordo quando
0: lui c'ha due tarli, questa del dito e quello dei ragazzi che non possono lavorare a 14 anni. C'ha sti due tarli, ogni tanto li inverte, ma diventa un casino. Andrea, cosa ne pensi della ruota della fortuna? In che senso? Quale ruota della fortuna?
2: Ecco, sarà il programma, credo.
0: Per la valletta, per la. Ah, ok, perché la valletta si è fatta una foto.
1: Quello che è il discorso che facevi prima.
0: Quale?
1: Se nascono belle.
0: So. Se nascono belle, si possono permettere di fare queste foto sulle barche. E poi scrivono scatto rubato. Cioè, incredibile. Cioè, secondo noi, cioè, secondo loro, noi pensiamo che loro si mettono in queste posizioni così e c'è uno dietro che gli fa la foto così per sbaglio. Stavo fotografando, che ne so, la luna o il sole che scendeva e c'era anche lei, dice: te hai rubato lo scatto. Certo. Mamma, chi destra. Non continuare a guardare perché la metti incinta. Cioè non. No. Allora, che fa? Si mette anche gli occhiali, si mette.
1: No, allora,
0: per vederla meglio.
1: Allora te ne giro una anch'io, perché sai, tra ragazzi. Ma
2: come ragazzi, tra ragazzi?
0: De una volta, sì. Tra ragazzi di una volta. Tra pensionati, insomma. Una volta i pensionati si passavano le foto dei cantieri, così, adesso delle donne, degli scatti rubati. Cosa mi stai scegliendo?
1: Non la trovo più.
0: Ma non fa niente, tanto ho già capito cosa mi vuoi mandare. Era uguale a quella degli anni 60. C'era un po' più di umidità, però non. Andiamo avanti, ragazzi. Mettiamo un po' di musica. Vai, che è
2: a tavolo.
3: Show.
0: Adesso questa dell'umidità la capiranno fra un po'.
2: Sì, sì.
0: C'è gente che non le capisce proprio. Oh, ragazzi. No, quando che quanta tenerezza.
1: Massimo. Massimo da Iesi è fuori in allenamento a piedi con la sua signora. È fuori in allenamento a piedi con la sua signora.
0: Pensa, si allena anche con la moglie.
1: E ascolta la radio.
0: E ascolta, pensa te.

0: dato la foto Rino. Non la posso descrivere. Cioè, una donna, diciamo.
1: Ah no, è un ragno.
0: Sì, è un ragno. Sì, vabbè. È una donna messa in una posizione. E si vede un gioco di ombre. Un gioco di ombre. E insomma c'è scritto che animale è. Sembra un ragno, ma non è un ragno. Ce ne fossero di ragni così. Tu immagini, oh ragazzi, non sono uscito di casa, non sono riuscito a dormire neanche un minuto, ero pieno di ragni, cioè una roba. Uno ha scritto Rino, il giovane Free Kleinberg del Basso Garda. Un saluto a Fabri di De Senzano.
2: Fabri, sì, perché
0: Free Kleinberg. Free Kleinberg.
2: Che vuol dire?
0: Non lo so. Non
3: l'arrampicatore, Andrea, quello che si arrampica senza funi.
0: Sì, vabbè, ho capito. Senza funi, sì, è arrivato. Ma guarda, la barca, non c'entra niente.
3: Ma no, le pareti.
0: La barca c'ha le funi.
2: Ma no, è perché faccio i servizi, li metto sui social, dove ci sono i problemi mi chiamano.
0: Ma non c'entra niente, no? Con Free Kleinberg. No, vabbè. Free Kleinberg dice, è quello che dice lui, ma senza funi però. Si chiamano corde, non.
3: Si chiamano corde, vabbè.
0: Le corde, le cordate, no? Corda, cordata, l'hai scordato. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Il problema di Ugo è che c'ha l'ippocampo che lavora troppo.
3: L'ippocampo.
0: Quello dello stress. Quando sei tanto stressato, c'è l'ippocampo che. C'ha l'ippocampo che c'ha 85 anni lui. Cioè non è invecchiato, è invecchiato, poveraccio. Allora, tanta gente si lamenta del caldo, no? Poi sono gli stessi troppo, che come troppo, arriva però troppo. Come arriva il primo freddo, la prima pioggia, madonna, e piove già da due giorni, già non ce la faccio più. Sono gli stessi che si lamentano del caldo. Poi noi italiani che siamo abituati ai 90 gradi, perché ci hanno abituato a stare a 90 gradi, non ci possiamo lamentare dei 40, cioè non è, o no, o sbaglio. Segnatela questa, segnatela.
2: Vabbè, segnati questa. Che differenza c'è, Ugo, tra il calcio maschile e il calcio femminile?
0: Non lo so.
2: Tu?
0: E io lo so.
2: Sì.
0: Non lo posso dire.
2: Che nel calcio femminile non ci sono i falli.
0: Vabbè, la potrei finire, ma è meglio di no. Cioè non
2: meglio. Il caffè, io,
0: vai che è meglio, vai che è meglio. Che... Saluta gli operai, saluta gli operai. Tu che sei stato nella politica, no? Che adesso io sto cercando di spingerlo. Perché lui, no, può sembrare sui social uno che sta sempre in mezzo. Un classico cacacazzo. Però è vero, perché uno può dare l'immagine di uno che vuole sempre stare al centro dell'attenzione, no? Però io dico una cosa, quando uno fa beneficenza è giusto che la dica, perché non ho capito perché fa tendenza una cosa, tipo un vestito deve, lo metti così, così fa tendenza, no? Gli influencer, così,
2: ragione,
0: quella.
2: Ragione.
0: Ma perché non creiamo la tendenza di fare del bene? Cioè,
2: infatti,
0: potrebbe essere una figata. Allora, uno è giusto che si esponga, metta la faccia, dice, perché fa delle cose per il prossimo. È diventata quasi un vabbè, ma sempre in mezzo, Rino, ma che cacacazzo, però, ma sempre lì dove c'è un disastro c'è lui, cioè, ma aiuta sempre le persone, ma che rompi coglioni. Cioè, allora, invece, se uno fa visto le ciabatte, col pelo, fanno tendenza, quello sì. Cioè, non ho capito, ma ci siamo rincoglioniti? Ci siamo rincoglioniti. Allora, è giusto, quando uno fa qualcosa per il prossimo, che lo faccia vedere, perché almeno magari qualcuno lo imita.
2: È vero.
0: E anche quando fai del bene, che doni dei soldi, ma dillo, ditelo. Tutti sti vipi dicono, no, ma dono, ma non lo dico perché non si dice. Ma che cazzo stai dicendo? Ma dillo invece, va detto, così magari i tuoi colleghi lo fanno, anche loro. No, chi non lo voleva fare magari lo fa, capito? Si influenza.
2: Soprattutto nelle strade dove non c'è trasporto pubblico, non c'è marciapiede. Io spesso mi fermo.
0: Lui si ferma e carica sulla gente. C'è gente che doveva andare a Milano, è andata a Verona. Oh, fermati, dall'altra parte devo andare. È sordo, è anziano, non sente.
2: Certo. Un amico con cui bevo il caffè ogni tanto mi ha detto, Rino, l'ho fatto anch'io, perché vedendo che
0: capito, io infatti sto spingendo il finto comunista perché se il comunista sembra, quando uno c'è un casino, dice il comunista si mette in mezzo e fa la cosa. Se il finto comunista lo sto spingendo a fare presentarsi come senza attaccarti a un simbolo, a un partito, perché se no un casino, ragione, poi dice sei un comunista, sei di qua, sei un fascista, no, per i cazzi tuoi proprio. Ti fai il tuo simbolino e ti presenti come sindaco di un paese che vuoi tu, a e piacere.
2: Bisogna stare in mezzo alla gente per sapere e risolvere i problemi. Ieri a domenica pomeriggio sono andato da una signora in una strada con palazzine a destra e a sinistra, gli amici hanno messo un gruppo elettrogeno acceso 24 ore su 24 fuori da casa, ma te lo giuro.
0: Ma in che senso?
2: Lei ne gli ha messo lì un gruppo elettrogeno che va 24 ore su 24.
0: Quindi fa rumore?
2: Rumore, sono stato là un quarto d'ora a parlare e non si capiva più niente. Finestre chiuse, palazzine.
0: Ecco, questa gente qua, se non ci fosse un Rino Polloni, questa a chi si rivolge? Vai al comune prima che gli spostano quel generatore.
2: No, ma poi non è il comune.
0: Gli cascano tutti i capelli.
2: No, continuano a costruire, no? Continuano a costruire case, però gli impianti elettrici, l'acquedotto, quelle cose lì sono sempre sottodimensionati rispetto. E questa la voglio risolvere, però vado direttamente.
0: Allora, tu non prenderai mai i voti, te lo dico già, dagli imprenditori, quella gente lì, perché quelli ti odiano, i comunisti, quelli, i politici, quelli lì no, quelli che devono farsi fare un favore dal politico, no? Vai su così, quelli non li prenderai, quelli no, quelli c'è. Però dal cittadino, sì. Allora il cittadino è ora che si svegli, ragazzi. Come Rino, nei vostri paesi, nelle vostre città, cercate un Rino Polloni e votate quello.
2: Uno di noi.
0: Non votate quello che non ha mai lavorato in vita sua e fa finta di lavorare. Ogni volta che io sento dei personaggi politici che parlano, Andrei dice: ma tu hai mai lavorato? Sei mai andato in mezzo alla gente? Hai mai preso una metropolitana o un autobus a Milano? Veramente. No, non l'hai mai preso. Che cazzo ne sai tu dei trasporti? No, fammi capire, ministro dei trasporti, uno che non ha mai preso un treno, ma non è possibile, ma dai, è come se gli fanno fare il ginecologo a una che non l'ha mai vista, cioè, è come se Ugo facesse il ginecologo, non l'ha mai vista, ne ha vista una di sfuggita, ma era della madre, dai ragazzi, ma che italiani siamo, ma ci siamo rincoglioniti, ma veramente, anche le scuole, se tu vai nelle scuole anche in America, non voglio parlare bene dell'America, ma andiamo in Svizzera, fanno delle scuole dove tu praticamente sono pratiche, cioè tu già ti insegnano qualcosa di pratico, nelle scuole italiane teoria, usciamo dalle scuole non sappiamo fare una mazza.
2: È quello che è importante, lavorare, ragazzi imparano,
0: ma assolutamente rispetto... ma soprattutto le scuole devono essere un po' più pratiche, soprattutto negli ultimi anni, se tu sai che dopo il quinto geometra vai a fare il geometra, no, ma gli ultimi due anni un po' di praticità. No, facciamo fare uno stage di 15 giorni. Mi dici, che cazzo sono 15 giorni a tenere la stagia in mano?
2: Un mio amico architetto è andato a lavorare in uno studio, no, appena neolaureato. Gli hanno detto: va bene, adesso azzerriamo tutto quello che hai imparato e vi spieghiamo
0: le cose. Io ho fatto il geometra, mio papà faceva il costruttore, io sono andato nel suo studio in ufficio, sono durato 6 ore, perché tutto quello che ho imparato non c'entrava niente. Un mal di testa, sono tornato a casa e mia mamma mi fa: cos'hai? Un mal di testa, cioè veramente, ma hai fatto il geometra, ma non c'entra niente, mi hanno insegnato, proprio non c'entra niente.
2: La pratica è importante.
0: Portato nel cantiere, pim pam pam, sono tornato pieno di bozzi, di cose, dice: ma mia mamma, che sei fatto? Ma che ne so, non c'entra niente, ma io voglio fare il dentista, gli ho detto.
4: Andrea,
5: cavolo.
0: Ai ai ai.
6: Spot. Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio View alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio View è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde. Dal 22 al 25 agosto torna la 14esima edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3R. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto! Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio. Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report, Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per La Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa, l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben quattro azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con De Salu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Hola, amiga. ¿No? Indiani. Beh, Swahili, cos'è? Qualche lingua africana. Bam bam bam bam bam. Vorrei sapere cosa vuol dire. Basta ragazzi, però.
1: Basta, sì,
0: È bella.

0: i complimenti che mi hanno fatto, ragazzi, sul discorso che ho fatto di ragazzi e la scuola, i complimenti che hanno fatto a Rino, ragazzi, però non ci fate i complimenti che noi siamo ignoranti, io sono ignorante, non le so le cose, io parlo così a vanveraccio, faccio i pensieri, come ci vorrebbe un po' più di ignoranza secondo me nei politici, c'è troppa cultura, se uno è troppo acculturato poi ti frega, capito?
1: Certo.
0: È normale, più ignoranza ci vorrebbe, più ignoranza. Ci vorrebbe gente normale, ci vorrebbero persone normali. Allora, pensa che uno studente italiano, sai che c'è la scuola dell'obbligo fino alla terza media, no? Quanti anni c'è? 14 anni fino...
1: sì, 14.
0: Aspetta un attimo, c'è un fan, aspetta, poi dopo continuo, aspetta un attimo. Pronto?
2: Buongiorno Cattavolo, buongiorno Ugo.
0: Ciao. Buongiorno, buongiorno, come va? Tutto bene?
2: Bene, grazie. Sono Antonio della provincia di Mantova, sulla tua autostrada preferita.
0: La A4? No.
2: No, la Salerno Reggio Calabria.
0: Ah, la Salerno Reggio Calabria. Come va? Come va?
2: Va da Dio, 24 gradi.
0: 24 ore. Ah, beh, vedi, buche non ce ne sono, vero?
2: No, è molto bella, fatta molto bene.
0: È rimasta solo l'anomea della strada brutta, invece è bella.
2: Oserei dire goduriosa.
0: Goduriosa, sono contento. Va bene, ma dov'è che stai andando? In vacanza?
2: Sto andando in provincia di Vibo Valentia, in vacanza.
0: Con la famiglia?
2: Sì.
0: Ma li hai persi nelle buche, li hai persi?
2: No, ce li ho dietro.
0: Ce li ho dietro.
2: Le volevo lasciare nel parcheggio, però.
0: No, non fare l'animale. Brava, senti la moglie, infatti. Passami la moglie un attimo.
3: Pronto.
0: Ciao tesoro, come stai?
3: Bene. Sono dietro con mio figlio.
0: Ah, sei dietro, ti ha messo dietro.
3: Io e mio figlio sì, stiamo indietro.
0: Ah, e davanti chi c'è? La suocera?
3: Nessuno.
0: Suocera. Nessuno. L'hai lasciato da solo con i suoi pensieri, hai fatto bene. Va bene, un bacio e buone vacanze.
3: Grazie, saluto.
0: Ciao bello.
1: Ciao.
0: Salutiamo tutte le persone che dopo un anno di lavoro si possono godere un po' di vacanze, voglio dire, no? È anche giusto. Va bene, allora... Che stavo dicendo? Non mi ricordo più.
1: Della scuola dell'obbligo, Andrea, a 14 anni.
0: Fino a 14 anni, fino a 14-15 anni, insomma, si deve, in teoria, cioè, c'è scritto proprio scuola dell'obbligo. La parola obbligo, per me che sono anziano, è un obbligo. La mamma, quando mi obbligava a lavare i denti, io dovevo lavarli. O lavavo i denti, o dovevo smontarli dalla bocca e poi me li avrebbe lavati lei, no? Anche meglio. Quindi era l'obbligo, cioè, dovevi sparecchiare la tavola, era obbligatorio, cioè, non c'erano alternative. Non volevi rispondere come rispondono adesso i giovani e le mamme.
1: Sì,
0: mamma, c'ho da fare, dai, non rompere i coglioni. Cioè, se tu dicevi una cosa del genere a tua madre, cioè non, ti faceva sparecchiare ma con la testa, cioè ti prendeva per le caviglie e con la testa sparecchiavi la tavola. Quindi è obbligatorio, per me è obbligatorio, uno deve andare a scuola, no, è obbligatorio. Pensa che lo Stato paga, cioè, che poi lo Stato siamo noi, ogni ragazzo che va a scuola ci costa 75.000 euro.
1: Quanto?
0: 75.000 euro. Vedi, paga le scuole, i professori, la gente, così, 75.000. Allora, se è obbligatorio, allora dovete ridare i soldi alla mamma di Ugo. Perché lui è ignorante come una bestia. E anche mia mamma non c'è più. Però mi dovreste ridare un po' di soldi, glielo, perché io le ho fatte ma male. Quindi non, almeno il 50% ridatemelo. Ma scusate, ma non sarebbe meglio? Perché dopo la terza media escono un sacco di gente che non sa fare niente, cioè, ma non sarebbe meglio dire andare, cioè, guarda, c'è tuo figlio, invece che 75.000 le diamo 50.000, si faccia un'istruzione lei fino a, poi dopo se vuole andare, ne so, le superiori ci va, ma sai quanti figli che farebbero in Italia?

0: più figli. Fai sta legge. Allora, non lo mandi a scuola fino a 14 anni? L'istruzione gliela fai tu a casa? Ti do 70.000 euro. 60, dai, così risparmia lo Stato. Risparmio. Ma sai quanti figli? Centinaia di figli. Amore, dov'è? Vieni un attimo in camera che ti devo parlare. Vieni, no, che devo, vieni, vieni, che devo cambiare la macchina. Vieni, amore, lasciami andare. Vieni qua, vieni qua. Cioè, sarebbe bellissimo. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Seguitemi per altri consigli, ragazzi. Non... Allora, stamattina nel venire, no, ieri sera nel tornare a casa, più che stamattina, ho visto una signora sul ciglio della strada. Allora, adesso io capisco che, ed è giusto, non abbandonare i cani per strada, però abbandonare le mogli per strada,
1: dai,
0: non mi
1: sei,
0: no, perché l'ho riconosciuta quella signora, è la moglie di un amico. Quindi io dico che non si fanno queste cose, anche perché, voglio dire, metti che non trova più la via di casa per tornare a casa, poverina, cioè lì sul ciglio della strada vestita anche poco, cioè non, vabbè, lasciamo stare, siete veramente ingiusti, mariti,
2: mamma,
0: questi maschili.
3: Studio più.
0: Ma ci sono ancora, ragazzi. Ma penso, sono rimasto sorpreso. Dove siamo? Negli anni 70, no?

0: Andrea, chiedo scusa, dovremmo staccare il cartellino per la pubblicità, Andrea.
1: Vabbè, va.
0: No, c'è un motivo, se non mi chiedi perché.
1: Perché?
0: Perché price tag è il cartellino. E quindi cartellino per la pubblicità.
1: E che vuol dire price tag?
0: Il cartellino, l'etichetta, Andrea.
1: Ah, ma se non dici che la canzone è price tag, tu dai per scontato, come se tutti gli ascoltatori sapessero i titoli delle canzoni. Ma secondo te?
0: Ho messo il titolo.
1: Ma non è che, ma tu sei scemo proprio.
0: E non so te.
1: Ma non arriva a 100, ragazzi. Io lo sopporto da 20 anni. Voi dite, ma ce l'hai con lui, ma provaci a lavorare. Provaci a lavorare 20 anni, mamma mia.
2: Andrea,
3: Cattavolo
2: Show
3: su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Cattavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cattavolo Show.
4: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Comprarlo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa! Approfitta del vero fuori tutto! Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
9: Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia, la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11, rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12, Circo Max, tributo 883. Il 13, orchestra Mauro Levrini. Il 14, Rockify Heavy Band. Sabato 15, serata latina, salsa e baciata. Domenica 16, protagonista Radio Studio Più. I nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine. Per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
10: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
11: Sabato 15 e domenica 16 agosto BBDR presenta Luna Park. Luna Park. Ospiti della serata di sabato Sara Diamante e The Light Twins. 20 privé in 5 estrazioni. Spaghettata di mezzanotte con sexy show per tutta la notte. Mercoledì 12 e 19 siamo aperti. Sabato 15 e domenica 16 agosto Luna Park alla BBDR di Roverbella. E la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, brexpier.com.

0: Cadavolo prima ha detto ippocampo per lo stress. Cosa vuol dire? Non mi ricordo, cosa ho detto?
1: Hai detto che io sono stressato perché l'ippocampo è saturo.
0: È saturo!
1: Però non so dove
0: no,
1: sia.
0: L'ippocampo si spegne per lo stress,
1: ah,
0: capito?
1: Non lo so.
0: Tu non ragioni più, vai in ansia, vai in. Tu perché ragioni male tu? Perché ragioni male? Vai. Perché vedi solo da. Allora, quando uno è un po' come te, io ti voglio bene, però tu vedi, no, tu vedi solamente una soluzione davanti a te, no? Adesso perché devo parlare di cose importanti?
1: Ma lascia stare,
0: che quello non capisce. Non,
1: ma non è vero, io vedo sempre.
0: Lui è come una Ferrari schiacciata, no? Tu quando vedi. Se tu vedi una macchina. Se tu vedi una macchina qualsiasi rovinata, schiacciata, no? Dovrei dire su un fianco, una fiancata ha fatto un incidente. Ti sorprendi, ma non tanto. Se vedi una Ferrari col fianco tutto sfasciato, sei più sorpreso. Perché sei più sorpreso?
1: Come ha fatto
0: sto cretino con la Ferrari? Che è lo stesso cretino che ha la 600. Però con la Ferrari è più cretino. Perché? C'è una spiegazione psicologica.
1: Perché va più forte.
0: Ma che va più forte?
1: Non lo so.
0: Vedi? Perché tu.
1: E sei tu il dottore? Mi
0: ma quale dottore? Perché il tuo cervello e l'ansia non ti fa ragionare bene. L'ippocampo si spegne. Capito?
1: Ho capito.
0: Fermati, rilassati, pensa alla soluzione.
1: Magari entra.
0: Aspetta, senza parlare, perché sennò poi non ci arrivi. Vedi l'ansia che ti fa parlare. Hai paura del buco cosmico?
1: Quale buco?
0: Il buco del silenzio in radio. Tu hai paura del buco cosmico? Bravo, ragiona. Stai ragionando?
1: Sì. Magari ha fatto male una manovra e ha raschiato la macchina.
0: Ma no! Ma non lui, cioè, tu vedi una 600 sfasciata su un fianco, no? E ti sorprendi?
1: No, potrei anche non sorprendere.
0: No, ti sorprendi, ma non esageratamente.
1: Esageratamente.
0: Ok, perché la macchina è una macchina normale.
1: Sì.
0: Se vedi una Lamborghini sfasciata su un fianco, rimani più sorpreso.
1: Sì.
0: Con la faccia, sei in macchina, ti fermi quasi, ti rallenti, ma la Lamborghini sfasciata, ma come ha fatto? No, sei più sorpreso.
1: Certo che sono più.
0: Perché sei più sorpreso?
1: È perché una Ferrari o una Lamborghini.
0: E quindi?
1: Perché non lo so, mi sorprende.
0: Che cosa?
1: Te l'ho detto prima, sarà andato veloce, avrà fatto una manovra sbagliata, ha esagerato, si credeva.
0: Ma no! Vedi, non,
1: e allora dimmelo!
0: Non focalizza, non.
1: Non lo so allora.
0: Perché la Ferrari, non, per nel nostro immaginario, la Ferrari rimane Ferrari, bella, lì non deve avere neanche un graffio nel nostro immaginario, ma è una macchina come un'altra, ma nella nostra immaginazione, nel nostro immaginario, nella nostra testa abbiamo delle figure ben precise, la Ferrari, la Lamborghini non si devono sfasciare, sono precise, non deve avere neanche un graffio nel nostro immaginario, però non è così, capito?
1: Ah, ora sì,
0: quindi
1: ora.
0: Ci siamo, noi abbiamo delle foto nel cervello, te la faccio semplice, delle immagini quelle sono quelle per uno che ragiona a compartimenti stagni. Se invece uno c'ha un cervello un pochino più elaborato, più okay, non è il tuo caso, tu c'hai il modello base GPL bravo, consuma poco, ragazzi. Se uno invece non si sorprende perché per lui è una macchina,
1: è una macchina normale.
0: Ok, potrei farti altri esempi, ma meglio
1: no,
0: di no.
1: No, ma quando la Ferrari funziona.
0: Funziona.
1: Quindi io che ci rimango sempre.
0: Quando
1: male.
0: Tu, se uno vede una bellissima donna con te al bar, no? Cosa pensa? Uno che è gretto di cervello, cosa pensa?
1: O c'è i soldi.
0: L'ha pagata. È la badante.
1: È
0: una prostituta. Un escort.
1: È super dotato.
0: È super, super dotato, proprio. Gli amici stretti. Questi sono i pensieri della persona che ragiona a compartimenti stagni. Perché tu dici il brutto con la gnocca giovane è perché il brutto c'ha i soldi.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Esatto.
0: E nel 100% dei casi, no, nel 99% dei casi hanno ragione. Scusa. Però per uno che fa un ragionamento più ampio, così qua, non si ferma a quell'immagine lì nel cervello, ne ha tante di immagini, capisci? Non giudica subito. Vabbè, dai, lasciamo stare. Piano piano ci arriva. Non...
1: Era meglio l'esempio di una Ferrari.
0: No, allora, o c'hai i soldi. O c'hai i soldi, o è una escort, oppure è un trans. Cioè, anche questo è vero. Mi era sfuggito. Andiamo avanti, ragazzi. Mamma. Catapolo, ma come fai? Non lo so, ragazzi, non lo so. Ma io, allora, io sono ignorante, però. Non pensate che faccio questi ragionamenti, sono intelligente. No, sempre ignorante sono. Non c'ho niente. Andiamo avanti. Allora, qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
1: No, torniamo.
0: Allora, per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
1: Ma quello è vero.
0: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
1: torniamo.
0: Quindi da 15 giorni, ragazzi. I classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
1: Sì.
0: Il 10 di ottobre
1: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
0: Il 24 di ottobre saremo invece a
1: Rimini.
0: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo, prendiamo
1: pure
0: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, per ora ste due.
0: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
1: Trento a ottobre.
0: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
1: Perché ce frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
0: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento, allora. Volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Facciamo bene il jingle, dai, facciamo bene il jingle.
1: È
0: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
1: Siamo ad agosto.
0: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
1: Scusa, vai subito a ottobre, no?
0: Non lo trovo.
1: Che giorno per giorno?
0: Settembre, mamma.
1: Ma state davanti giorno per giorno?
0: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
1: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
0: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
1: Scusa.
0: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
1: Rimini.
0: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
1: 16 ottobre Trento?
0: Trento.
1: Possiamo farlo?
0: Oh,
1: sì.
0: Vai col jingle fatto bene, vai.
1: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp, io poi vi do tutte le info.
0: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo. Il prossimo sarà 92.000. Il prossimo spettacolo? No, non si sa, ragazzi. Non si sa. Penso, voglio fare uno spettacolo particolare. Adesso non so che spettacolo sarà. Quello che uscirà, ragazzi. Sì, non, sì, sì. Vabbè. Allora, andiamo avanti. C'è una donna alla Spezia, a Sarzana, in provincia della Spezia, che ha irrotto in un bar.
1: Ha fatto.
0: vedi, non sai coniare questo verbo.
1: Irruzione.
0: Vedi. L'ippocampo non si è spinto definitivamente. Perché lo stress non era ad altissimi livelli. Ma. Allora, questa donna che è entrata nel bar e si è messa a mangiare nei piatti di tutti. Allora, vedi, se allora, se fosse stato uno con la divisa da chef, per dire, no? Uno chef tutto figo, bello, che va in mezzo ai tavoli con la forchetta dorata, va nel piatto di un cliente, meglio una cliente gnocca, gli prende lo gnocchettino, se lo mette in bocca e lo assaggia, nessuno avrebbe fatto una piega. Certo. Però la signora, anche bruttarella, che si è messa a mangiare nei piatti è chiaro che sono arrivati i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia, certo, i vigili del fuoco, c'è una roba, una cosa di sirene mai vista, roba. Cosa ha fatto sta donna? Si è messa a mangiare nei piatti dell'agenda ristorante Robin Food, cioè non è mamma mia,
2: Robin Food, Andrea.
0: Robin Food, adesso faranno i ristoranti Robin Food.

0: Venite a Magenta Culture. E dov'è Magenta? Scusate l'ignoranza. Milano, Magenta.
1: Io so che c'è un viale Magenta e c'hai ragione, però non so dove sia.
0: Prova a vedere, prova a l'intelligenza artificiale, vai, è l'unica cosa che ci può salvare, ragazzi. A queste cose serve, l'intelligenza artificiale, a cercare le cose che non sai. Sentiamo, vai.
1: E dove si trova Magenta?
0: Città, devi dire la città di Magenta.
1: A Magenta Milano.
0: Milano, Magenta Milano, vabbè. Ugo, stavi bene col cappello da capitano sabato in barca. È vero, cioè io gli ho detto proprio tu dovresti girare sempre così. Cioè perché almeno dai una come si dice, un ruolo alla tua faccia, perché in effetti sembri quello dei capitano, il capitano quello dei Findus lì.
1: No, Capitan Findus.
0: Sì, sì, ma non quello figo, quello del tonno, quello del tonno. Nostromo, quello, no, Findus quello è figo. No, tu dovresti quello là. Allora torneremo a Monza, a Milano, insomma col tour torneremo un giorno. Allora c'è una cosa, una foto bellissima che mi hanno mandato, ragazzi, una mamma di Lontra. Dov'è Lontra? Gli faccio queste domande così si sfoga con le battute. Vai.
1: È Lontra nel fiume.
0: Bravo. Una mamma di Lontra mostra con orgoglio il suo cucciolo in mano. Gli è nato il cucciolo, sì. Ce l'ha in mano.
1: Ma non ha le mani la Lontra.
0: C'ha le zambine, insomma, le manine. Lei c'ha
1: che manine?
0: Ma c'ha le manine la Lontra. Cioè, sono zambine, sono manine fatte a manina, insomma, non la famosa manina di Lontra. Allora, se non sai le cose, non. Vabbè. Comunque, la mamma mostra il cucciolo appena nato alla signora, quella delle.
1: A quale signora?
0: La signora dello zoo.
1: Signora.
0: La signora dello zoo, sono nello zoo questo. E quella che spiega ai turisti la Lontra.
1: La guida
0: turistica. E questa Lontra mostra il cucciolo appena nato, no? Lo tiene con le zampine davanti, quelle sopra. Le manine così lo tiene, guarda che bello è nato, così quella. Il papà, invece fa un gesto che, ecco qua, ecco, vedi, questo è il classico gesto che noi uomini, che siamo un po' ignoranti, associamo a una sola cosa. Il gesto che fa è quello del classico gesto tanto ce l'ho, capito? Cioè, che gli uomini hanno già capito. La donna non interpreta, perché la donna c'ha il cervello un po' più erudito del nostro, no? A noi ci ha dato quello base, alla donna quello più optional. Ogni tanto si ingrippa, infatti, troppe luci, troppa tecnologia. Invece le nostre basic, non ci ingrippiamo mai noi, non, sai quando la si ingrippa che non capisce.
2: Ok,
0: sei ingrippato, non, quando la nonna si arrabbia fa così, ti ricordi la mamma quando si incazza, hai capito che tu avevi capito solo ho capito, cioè, non, sì ho capito, rispondevi, non è che diceva ciabatta, che tu ripetevi ciabatta, non funzionava così. La mamma si ingrippava, che te la facevi arrabbiare, no? Si ingrippava, cominciava un quarto d'ora. Capito? E tu? Sì, capito? Ma te la salvavi. Ecco, le donne hanno il cervello più. Gli uomini no. Allora, la Lontra femmina fa vedere alla guida il cucciolo che lo tiene così, quella. Il padre a fianco, tanto. Fa un gesto con le mani così, come per dire. Ma voglio, tanto ce l'ho, capito? È il maschio. Andiamo avanti. Mi fa molto ridere questa cosa. Va bene, allora la cadavolo, tu sei, lo so. Allora posso andare avanti, ragazzi? Mi state mandando delle cose che sono insostenibili. Anche sì, sono insostenibili anche a livello geografico. Non
1: c'entra.
0: Anche la follia porta alla dipendenza quotidiana. Tu andiamo. Questo è un finto complimento nascosto. Andiamo avanti. Allora, Ugo di Ferro, uno ha scritto: sei di ferro.
1: Non lo so.
0: Ah, braccio di ferro, ah, forse.
1: Può essere,
0: con
1: sì.
0: il cappello da capitano.
1: Ah, braccio
0: di puoi sembrare il braccio di ferro ciccione, però. Cioè, tu sei il braccio di ferro che si è mangiato tutti gli spinaci dei barattoli. Non, come si chiamano? Quelle. Chi teneva del barattolo gli spinaci, sì, no?
1: Spremeva.
0: Pensa che braccio di ferro è nato in America perché volevano far mangiare la verdura, si erano resi conto che i bambini erano tutti obesi.
1: Ah.
0: E quindi per far mangiare la verdura ai bambini è nato braccio di ferro.
1: Ah.
0: Perché così, ah, voglio anch'io gli spinaci, così
1: sapevo,
0: divento muscoloso, capito? Ma non sa niente, perché non si interroga.
1: Ma che bene,
0: non è vero, però ci ho pensato, l'ho pensata, magari è quella, capito?
1: No, ora glielo chiedo, sai che forse hai ragione?
0: Che cosa?
1: Non hai detto una fesseria.
0: Ma non c'è bisogno che vai a cercare, i cicci devi arrivare col cervello da solo.
1: Ma braccio di ferro in America l'hanno inventato per i bambini che non volevano mangiare la verdura?
0: Che erano ciccioni come me, i tuoi figli, che erano ciccioni come me.
1: Ma cazzo, c'hai ragione.
0: Hai visto?
1: Allora, sai cosa è successo? Quando l'hai detto, mi si è aperto un cassettino.
0: Un cassettino?
1: Nella memoria.
0: Sì, nella memoria.
1: Ho detto, sta roba l'ho già sentita.
0: Anche qua.
1: No, è ancora l'ippocampo.
0: No, non c'entra niente l'ippocampo adesso, non c'entra niente. Però, in effetti, quello. Allora, tu non posso parlare di cose importanti con Ugo.
1: Dai, perché?
0: No, perché.
1: Cosa?
0: Vabbè, comunque nel cervello abbiamo una spia, che ci fa ragionare sulle cose, no? Per esempio, tu adesso non lo sapevi, non ti sei mai interrogato su questa cosa qua, no? Perché quando dico, quando uno è intelligente è perché è curioso, perché la curiosità ti spinge a cercare una soluzione a un problema, a una cosa che vedi, e il cervello galoppa e va veloce, no? Perché quando ti dicono se vai a scuola c'è il cervello più allenato, perché? Perché a forza di leggere, studiare, poi dopo il tuo cervello si allena, no? Al ragionamento.
1: Sì.
0: Io sto parlando con uno che non capisce.
1: Ma pure io, cioè, ma allora fai di virtù, come fai di necessità virtù. Quando c'è un problema è chiaro che il cervello deve elaborare
0: però
1: per trovare la soluzione.
0: Vedi, tu sei un negativo.
1: No,
0: lo stress,
1: io negativo,
0: perché tu hai pensato subito al problema, ma non è un problema.
1: No, non ho detto
0: di fronte a un problema.
1: Certo, ma è una cosa buona questa, che c'è il cervello vola.
0: No, il cervello deve funzionare anche senza il problema. La curiosità non c'entra niente, perché lì è la necessità che è diverso. Davanti al problema c'è la necessità, c'è un leone che ti sta per sbranare, tu devi pensare subito alla soluzione, e quello è un problema, altrimenti muori.
1: Mi metto nel piatto subito.
0: Invece lasciatelo, sta poveraccio, no? È più forte lui, deve fare la battuta scema. Però se il tuo cervello deve funzionare anche di fronte a una curiosità.
1: Ma io sono curioso delle robe che mi interessano, infatti questa qua di Popeye, di braccio di ferro.
0: Di Popeye, perché ha letto adesso che si chiama Popeye.
1: No, Popeye no, lo sapevo, Popeye, e si anche il videogioco.
0: Che bravo che è, bello.
1: Mi ricordava qualcosa.
0: Mi fa tenerezza, raga.
1: Vabbè, ma perché ogni volta che parlo?
0: Perché è poverino,
1: Che poverino.
0: Ma vi rendete conto che siamo riusciti a mettere uno in radio così, cioè? No?
1: Grazie.
0: Dai.
1: Scusate.
0: Ti voglio bene.
1: Figura se mi volevi male.
0: Allora, dai, finisci il discorso, dai, che...
1: No, per dire, sulle cose... Sulle cose che sono curioso, hai ragione, il cervello va a cercare il perché, il motivo, il per come, e quello poi lo aggiunge e lo mette nel cassettino
0: della memoria. Ok, perfetto, interessante.
1: Dove eravamo? Agli spinaci.
0: Agli spinaci, ma non ti preoccupare, Cristoforo Colombo!
1: Così. 1492, bravo. America, la Nina la Pinta e la Santa Maria mandata dalla regina, dal re di Spagna.
0: No, stai sbagliando adesso.
1: Come no?
0: Non
1: l'hanno Spagna.
0: No, non l'hanno mandata.
1: Lui ha chiesto i soldi per le caravelle.
0: Ecco.
1: E poi non è approdato in America, ha sbagliato la prima volta.
0: No, doveva andare nelle Indie.
1: Nelle Indie, ha sbagliato e si è
0: trovato.
1: E si è trovato qua. È sceso dalla barca.
0: Quindi questo cosa vuol dire? Che se nel 1400 ci fosse stato il Tom Tom, non avrebbe mai scoperto l'America. E non sarebbe mai nato Donald Trump. Quindi il problema di Donald Trump è un Tom Tom. Che se uno ci pensa bene, Tom Tom, va via. Andiamo avanti. No? Quelli che combatte lui, Tom Tom.
3: Spot. Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo.
4: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto!
3: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardens ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardens.it.
5: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

4:40. Complimenti. Hai battuto tutti i record. Pazzesco, ragazzi. Vabbè, meglio arrivare per ultimo che non arrivare proprio, no? E ieri gli ho anche detto, mi raccomando, vieni prima che è l'ultima puntata. O fai veloce o altrimenti chiudiamo noi, capisci?

0: Stamattina ho scritto ad Achille e ho detto: ci sei alle 6.51? Mi risponde alle 6.52: sì, arrivo tra poco.
1: Allora, in barca, allora ragazzi, io però posso dire una cosa, perché io difendo te ma difendo anche lui. Allora,
2: sì, sì.
1: Voi siete due decelebrati, voi avete un cervello, diciamo, non raffinato. Io non sono intelligente, non è che abbia un cervello, io ho un cervello basic, base. Voi siete, sai quando le macchine vengono difettate, escono fuori, che poi le mettono anche i vestiti, no? Una cucitura, sì. Magari di marca, ma li paghi anche poco. Voi siete di marca, ma difettati.
2: Certo,
1: ma no, non c'è niente di male, voglio dire. Cioè non è... Allora, tu per certi versi, insomma, l'ansia che ti frega, quindi non ti fa ragionare, quindi ragioni a compartimenti, cioè sei proprio così. E lui è lento, cioè lui è lento, è nato senza la capacità di... Lui non ha il tempo logico, cioè lui vive in un tempo che non c'è. Sì, non è che lui dice Deva, anche in barca, sabato siamo andati in barca, l'unico che è arrivato in ritardo chi era?
0: È lui.
1: Vabbè. Su 40 persone, l'unico che è arrivato in ritardo, lui. Ma se tu glielo dici, lui ti dà una spiegazione sua: ho dovuto fare questo, come se gli altri sta cosa non dovevano farla. Anche gli altri devono fare la stessa cosa, parcheggiare la macchina così, quella. Però gli altri, che hanno un cervello più raffinato, cosa hanno fatto? Hanno pensato: vengo, mi sveglio un pochino prima, vado mezz'ora prima, perché se no arrivo in ritardo così qua. Vai a pensare, no? Certo, pensi col cervello. Lui il cervello non lo fa ragionare perché non c'ha il tempo, cioè lo fa ragionare ma non sul tempo. E quindi la spiegazione sua è stata:
3: no, allora, discorso questo qua,
2: attenzione che parte la tribuna politica ora,
3: Ma c'è un ma in tutto questo.
1: No, ma tu perché sei arrivato in ritardo? Perché sei arrivato in ritardo?
3: Perché io sono stato stupido che non mi sono ricordato che tu avevi detto che tu partivi a Desenzano.
1: No, non l'ho detto io, l'ho chiesto all'ultimo momento io.
3: No, tu avevi fatto la battuta qui in radio.
1: Sì, ma io dovevo andare anch'io al porto di Dusano. Poi, durante la giornata, di mattina, ho chiamato Dimi, dice: ma passate a Desenzano, se passate a Desenzano mi caricate. E lui: te lo faccio sapere alle 4:30. Alle 4:30 mi ha chiamato e ha detto: ah, passiamo a Desenzano. E io mi sono fatto andare a Desenzano, capito? Ma questo non c'entra niente. Tu come mai sei arrivato in ritardo? La gente,
3: no, partito...
1: eri convinto che la gente dovesse aspettarti?
3: No.
1: E perché sei arrivato in ritardo?
3: Sono partito, ma perché onestamente, perché non volevo schiumare. È vero, hai ragione, devo partire prima, però non c'avevo voglia di schiumare. Ho detto: parto alle 5. E sono arrivato lì a...
1: Di schiumare, di sudare?
3: Sì, partivo alle 4:30, partire 4:30.
1: Ma questa è mancanza di rispetto nei confronti degli altri.
3: Verissimo. Ma allora, il disco... detto questo, io sono arrivato lì a 10:06, quindi non è che sono arrivato lì in ritardo, nel senso lì nella destinazione.
1: Ma dovevi parcheggiare, mettere le monetine, cioè non è
3: verissimo.
1: Che non puoi arrivare a 10 minuti prima se non c'hai il biglietto, non hai parcheggiato, non hai fatto le cose. Non,
3: questo è vero, questo è vero, questo è vero. Detto questo, poi non sapevo, poi quando Ugo mi ha detto, ho saputo che tu andavi a Desenzano, vado a Desenzano, sapevo che arrivavo...
1: Metti le cuffie, non si sente, o parli vicino al microfono, madonna mia, ragazzi, è disagio.
3: Ma allora io sono dovuto
1: parla
3: andare
1: vicino.
3: Alle 2 sono dovuto andare ad un compleanno, sono arrivato a casa alle 3:30, ho dovuto prendere un po' di sole e mi sono dovuto risciacquare. E non volevo schiumare questo. E quindi
1: alla faccia di chi se ne frega se devono aspettarmi.
3: No, sapendo benissimo che potevo perdere il traghetto.
1: Ah, il traghetto, la barca.
3: La barca, capito?
1: Okay.
3: Hai ragione.
1: Vabbè, ragazzi, avete capito?
3: Non sono cose che nella normalità.
1: Io non ho a che fare con due persone normali. Io ho a che fare con uno che ragiona in un modo. Lui è arrivato a che ora? Ai 3?
0: Noi dovevamo preparare. Ma a me sulla puntualità non mi toccare, lo sai.
1: Quello no, ma infatti tu hai altre malattie.
3: La domanda è: tu sapevi che Andrea partiva?
0: L'ho saputo quando me l'ha detto
1: Dimitri. 4:30.
3: Vabbè, potevi dirmelo.
1: Ma tu eri già in macchina.
0: Tu eri già lì. tu eri già arrivato
3: alle 4:30, no?
1: 5:30
0: no, quando? Tu mi hai chiamato, che non c'ho più messaggi, tu mi hai chiamato e sto parcheggiando, non esce il tagliandino, non esce il tagliandino, in qualsiasi caso se tu volevi venire a Porto Dusano, ha ragione Andrea, dovevi arrivare prima,
1: è verissimo,
0: prima.
1: Come la radio, perché vieni quando cazzo ti pare, perché perché dici tanto non mi cazza nessuno, anzi va bene così e arrivo lì, poi dopo ieri mi ha dato la spiegazione, dice io devo fare colazione, ci metto mezz'ora a fare colazione.
0: Ma sveglia di prima?
1: Giusto, però perché lui dice all'inizio veniva puntuale, poi piano piano
0: è sempre stata colpa tua, perché tu gli hai detto dai vieni quando vuoi,
1: sì, già c'ha dei problemi, se gliene metti altri un casino ragazzi, non vabbè, poi si è presentato con la miss, l'unica miss, l'unico con i pantaloni lunghi in barca, c'erano 70 gradi, non voleva sudare, pensa, vedi il suo ragionamento com'è. Si è presentato con una camicia che era bagnata praticamente.
3: E poi perché ho dovuto correre? Io ho sudato.
1: No, ma aspetta, ma tu ti puoi presentare in barca con pantalone lungo e camicia? Cioè, secondo te, sotto al sole, in barca?
3: No, ma ti spiego una
1: cosa.
3: Ma
1: non mi devi spiegare. Se uno parte con l'obiettivo di non sudare, ma si può presentare in barca con i pantaloni lunghi, stretti, aderenti?
3: Sì. Vabbè, certo, no.
1: E perché l'hai fatto?
3: No, ma guarda che io ho sudato, sai quando?
1: Perché sei andato in barca con i pantaloni lunghi? Aspetta. Perché non volevi sudare?
3: Ancora. Non schiumare in macchina.
1: Ah, ma quindi
0: ma
1: in macchina.
0: Ma c'è l'aria condizionata pure.
1: No, ma ragazzi, ma senti che ragionamento. Scusa, ma che in macchina non volevi sudare, sì. Ma volevi sudare in barca.
3: No, ma.
1: No, ma a me piace questo tipo di.
0: No, perché
1: di,
0: si sta rendendo conto.
1: Perché la gente così si rende conto con chi ho a che fare. Perché molto spesso mi prendo in giro e dici, ma poverini, poverini, ma poverini cosa? No, ragazzi, ma io ho a che fare con due personaggi così. Cioè, falli ragionare. Provate a farli ragionare loro voi. C'era una. No, è impossibile. È impossibile.
3: Voi parlate sempre così perché avete tutto quanto a portata di mano.
1: Ma che portata di mano? I pantaloni lunghi che c'entrano.
3: Porto 5 minuti.
1: I pantaloni lunghi.
3: È facile. E sembra facile.
0: Ma allora, scusa, se parli della distanza, Andrea, ora con tutto il Achille, con tutto il bene che ti voglio, se io lavorassi a Bergamo, ti faccio questo esempio, se io lavorassi a Bergamo.
1: Sì, ma non fai lo stesso. Ma tu, no, ma tu per non hai prima. Il difetto che c'ha lui.
0: Ma
1: tu
0: non
1: hai
0: è un altri difetto. Difetti.
1: Ma cioè,
0: non
1: certo
0: è
1: che è un difetto.
0: No, è lui.
1: Ma certo che è un difetto. È lentissimo. Per fare colazione mezz'ora, ma che è un matrimonio. Ma mezz'ora per fare colazione. Che c'hai lui il capone, la caponata. Ma manco mia nonna mezz'ora per fare colazione.
0: Vero,
1: ma
0: vero.
1: Che sei l'hanno abituato male perché mia mamma mi dava uno schiaffone, mi faceva fare 6 giri, dice, io mi dovevo lavare, vestire e fare colazione a casa massimo 5 minuti, poi chi c'era in macchina, altrimenti rimanevi a casa, e se rimanevi a casa quando tornava erano mazzate, e invece no, l'hanno abituato bene, è mezz'ora per fare colazione, e che stai mangiando, un panettone del 27. Comunque tu dai fastidio, io ti prenderei a pugni in faccia. C'è una mia amica che quando parla di lui si innervosisce, la vedo con gli occhi del papà del rancore, dice, gli faccio una domanda, non mi risponde mai a quella domanda, mi fa un giro di parole ma non mi risponde alla domanda. La domanda è semplice: perché non volevi sudare e ti sei presentato con i pantaloni lunghi in barca? O sei scemo che non ci hai pensato? No. Oppure no, non c'è un'altra spiegazione?
3: Non volevo schiumare in macchina, va bene? Ma posso mettere i pantaloni perché c'ho voglia di mettere i pantaloni lunghi, ma solo fare i
1: ma
3: miei.
1: Ma sei un coglione!
3: Non sono mica.
1: Ma sei scemo allora!
3: Ma c'è l'aria calorosa!
1: Ma scusa, mi vieni in radio col Bermuda che non si vede! Col Bermuda! Sì. Tutti i giorni! Che c'è aria qua così quella! È in barca! 70 gradi col pantalone a fuso
0: nero
3: e vuoi metti su blu ma non ce li ho
1: più. No, vabbè ragazzi, ma io
3: se devo bianchi, basta,
1: basta.

0: dei movimenti strani col corpo. E non lo so, anche la hai dormito poco? O hai dormito tanto o hai dormito poco?
1: Ma no, in teoria ho dormito giusto.
0: Ah,
1: perché
0: beh, sai quando uno dorme poco che ti viene la faccia da branzino. No. c'hai la faccia da branzino, c'hai il cervello sgombro. È vero. Che hai dormito talmente tanto che i pensieri sono andati via, tu non sai manco di dove sei. Cioè, sono qua ma non ci sono, cioè, come ti sei? Uguale, c'è la stessa faccia, non si capisce. Hai dormito tanto, quindi.
1: Ma no, in teoria è giusto, perché se non è andato a dormire che
0: il
1: erano...
0: mattino c'ha l'orata in bocca.
2: Ma che orata?
1: No, sono andato a dormire che erano le
0: sì.
1: Le 11.
0: Le 11.
1: Poi alle 5 e mezza mi sono svegliato, poi ho detto no vabbè dai, mi sveglio dopo. E mi sono svegliato alle 6 e mezza, poi mi sono alzato un quarto alle 7.
2: Ammazza,
0: ok. No, c'è una tua fan che mi ha mandato un vocale. Sì. Aspetta, lo sentiamo? Sentiamo.
2: Sulla fiducia.
3: Buongiorno.
0: Si sente?
3: Sembra di assistere a una seduta dallo psichiatra con voi. E Achille, devo dire che è ammirevole, perché lui è diverso. E lui ci tiene a sottolineare il fatto che sia diverso. Quindi questo è coraggio, secondo me. È coraggio, perché uno dice, sono diverso, cerco di cambiare, di adattarmi un po'. No, no, no, lui ci tiene. Lui dice, io sono diverso e voglio farlo pesare, capito?
0: Ok.
3: Questo è coraggio.
0: Coraggio.
3: Questo è coraggio.
0: Questa è la psicologa. Sei coraggioso. Sei coraggioso. Abbiamo capito che è coraggioso. Ciao Andrea, ma Achille è stato costruito in laboratorio? No, ragazzi, non. C'ha un po' di problemi, ma non. Io cerco ogni tanto guardandolo dei tasti, magari per farlo tornare al modello di fabbrica. Cioè, quando senti il computer, ma non c'ha tasti, non ha tasti. Dimmi cosa stavi dicendo? Di cosa stavamo parlando prima?
2: Niente, stavate discutendo ancora dei pantaloni. Poi
0: no, stavi dicendo qualcosa. Ah sì, che hai dormito poco, hai dormito tanto.
1: No,
0: ho dormito giusto.
1: In teoria dormire giusto sarebbero le 8 ore, le famose 8 ore.
0: Sì, mezz'ora per la colazione, 8 ore di dormita. Poi no. 2 ore e un quarto per il pranzo, 6 ore per la cena.
1: Certo.
0: Una giornata di 72 ore ci voleva.
1: Di 72 ore. Il tempo giusto per fare le cose.
2: Una domanda, scusate ragazzi, sì. Ma voi riuscite davvero a dormire 8 ore, Andrea?
0: No, io no.
2: Ma è impossibile.
0: Ma no, allora, dormi 8 ore se tu fai delle cose tipo che adesso. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non. 2 settantenni fermati, ma è meglio non parlare di queste cose, che poi ci potresti anche rimanere male. A 141 km a bordo di una Citroen 2 cavalli, la scena surreale, ma veramente hai capito?
1: Due tipi sulla Citroen,
0: due settantenni. Ma quale sì, sulla 2 cavalli,
1: la vecchia Citroen, la Citroen la 2 cavalli, quella di Arsène Lupin.
0: C'ha la 2 cavalli.
1: Certo, c'aveva tra le varie macchine, lui c'aveva la 2 cavalli, c'aveva gialla e blu. Perché sai che c'era anche la
0: era una coppia però, uomo e donna, uomo e donna.
2: Che suono è uscito?
0: No, ragazzi, io non.
2: Che suono è uscito?
0: Suoni. Sai quando hanno cercato di decifrare quello che dicono i delfini? Qui ci vorrebbe un coso, un apparecchio per decifrare quello che esce fuori dalla sua bocca. Pensa che sulla barca a un certo punto è arrivato un gabbiano, l'ha riconosciuto, l'ha salutato. E lui. Ha fatto il verso. Si sono parlati per tutto il tragitto. Dimmi che stavi dicendo.
1: No, stavi dicendo di questi due anziani.
0: Sì.
1: Questi due, diciamo così,
0: Spingere una 2 cavalli Citroen. Per chi non ha nell'immaginario questa macchina, che è giovane, ma è una macchina, ragazzi, che prendevi una buca e ballavi per un quarto d'ora. Cioè, era solo ammortizzatori. Vabbè, a 141 km all'ora. Madonna, ti rendi conto? Questa coppia di anziani, 70 anni, anziani, poi 70 anni non si è più anziani. Comunque, questa coppia di anziani hanno le facce d'anziani. Di 70 anni è stata fermata dalla polizia perché andava sulla 2 cavalli, andavano a 141 km all'ora. Poi gli ha chiesto anche le generalità, i documenti. Allora mi dia i documenti. Lei si chiama Fausta e lui Furio.
2: Mamma mia, ti prego! Mamma mia!
0: Fast and Furious!
2: Mamma mia!
0: Ma bella, questa è di Calascione!
2: Ma chi è?
0: Maria Pia!
2: Ma chi è?
0: Maria Pia è bella! Fast and Furious! È bellissima! Vabbè, se non capite le battute!
4: Su Studio Più!
0: Mamma ragazzi! Lei come si chiama? Alan Prostata!
5: Ma che serata! Da solo in
0: l'abbiamo messa veramente la canzone? L'abbiamo messa?
2: Sì, sì, c'è.
5: Tu senza te.

La canzone è bella, la sentite dopo, però ragazzi, perché non ce la posso fare, mi sta mettendo sonno, mi sta mettendo e anche un po' d'ansia, ragazzi. Non, salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le

0: Non vi lasceremo, perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Catavolo Show con le varie perle, quindi del passato, le perle sì, che in questo sì. periodo, in questo lasso di tempo, vi ha deliziato.
1: Sì.
0: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
1: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
2: no, il 26, perché io sono via ancora.
1: E chi se ne frega, voglio dire.
2: No, il 26.
1: Sennò qua ci rimane male.
0: Io avevo capito 27.
1: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non dico qua, vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema, no?
2: No, il 26.
1: Non, non sei obbligato, non c'è l'obbligo, okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione, farà
2: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia, sarò in tour per
1: il tour, vende candele e calamite. Vende, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto! Pronto.
3: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
1: Sentiamo.
3: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
1: Due
3: cavalli. Due cavalli.
1: Due cavalli.
3: E loro diciamo, uno dice all'altro, guarda come ti poni, con me, capito?
1: Guarda come ti poni.
2: Mamma mia.
1: Ti devi curare.
2: Aspetta.
1: Ciao. La battuta di Franco Lampascione.
2: Ma chi è?
1: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene. Ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
4: Andrea,
5: Catavolo.
1: È brutta sta cosa che è vero. No, te non te ne frega niente.
4: No.
6: Il brano che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
12: Wow, Marco, ma che sorriso!
13: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
12: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
13: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro e poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
12: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
13: Non serve, vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
12: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
14: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report, Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per La Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa, l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. Sport e nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben quattro azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con De Salu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno amici, ben arrivati, eccoci qua. Questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa. Ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Sono Marchino di Vignola, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Michael Jackson, Thriller. Grazie.

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: Spot. Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più, alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Seal.k, con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa, al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
0: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in Piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto. Un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
2: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia, sui 92.7 e 93 MHz. Spot. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo.
5: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa!
6: Approfitta del vero fuori tutto!
5: Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
7: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 90 2000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto!
8: Sabato 15 e domenica 16 agosto, BBDR presenta Luna Park. Luna Park. Ospiti della serata di sabato, Sara Diamante e The Light Twins. 20 privé in 5 estrazioni. Spaghettata di mezzanotte con sexy show per tutta la notte. Mercoledì 12 e 19 siamo aperti. Sabato 15 e domenica 16 agosto, Luna Park alla BBDR di Roverbella. E la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, breakspear.com.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report, Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli

0: Tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con Desalu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Buongiorno ragazzi e buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever. Se possibile oggi vorrei ascoltare Runaway di Mario Pizzo.

Buongiorno Studio Più, ma è possibile ascoltare stamattina More and More Captain Hollywood e dedicarla a tutti voi? Un ringraziamento, buona giornata.

Buongiorno da Mary di Ravenna, datemi un po' di carica con un Dire Straits, per favore. Grazie, siete grandi.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
3: Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11 rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12 Circo Max tributo 883. Il 13 orchestra Mauro Levrini. Il 14 Rockify Heavy Band. Sabato 15 serata latina, salsa e bachata. Domenica 16 protagonista Radio Studio Più, i nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Ma la qualità è garantita?
5: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
4: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
6: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
7: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
8: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
9: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
10: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
11: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartar di salmone con avocado, camon iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre e frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
12: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
13: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
14: At 30 minutes of every hour.
15: Al minuto 30 di ogni ora.
16: Studio Più.
15: Party time.
17: Party time.
15: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
14: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, i 3x2.
4: I 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
11: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
12: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
10: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
13: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.
14: Questa

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continua ad interessare tutto il nostro territorio per la giornata di Ferragosto. Infatti al nord non mancheranno spazi assolati, da segnalare solo nel pomeriggio qualche temporale di calore sulle Alpi. Poi per quanto riguarda il centro Italia, il sole sarà l'assoluto protagonista, cieli sereni o poco velati anche al sud e sulle due isole maggiori. Continuerà a fare tanto caldo, infatti le temperature massime raggiungeranno ancora una volta punte di 35-38 gradi. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nelle grandi città. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Ciao, sono Roberto, volevo ascoltare la canzone, quella di Mi piace, tu mi piaci, quella lì. Siete fortissimi, vi ascolto sempre, siete i numeri uno, grazie mille, ciao!

0: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertite, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo!
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con Motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo.
5: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardens ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardens.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in Piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto. Un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026.
9: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
10: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto.
8: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

aria condizionata. Continui sbalzi termici e un uso prolungato possono creare fastidi come secchezza delle mucose e disagio respiratorio. Per questo motivo, per chi cerca un'alternativa, il ventilatore senza pale rappresenta una soluzione interessante. Grazie all'effetto Coanda muove l'aria in modo uniforme, aumentando la sensazione di freschezza senza raffreddare artificialmente gli ambienti, e in più fa risparmiare. Ecco come funziona: a differenza dei ventilatori tradizionali dotati di pale rotanti visibili, il ventilatore senza pale utilizza una struttura d'anello o a forma di fessura attraverso cui viene distribuito un flusso d'aria continuo. In realtà anche questi dispositivi utilizzano una ventola che però resta nascosta nella base o nel corpo dell'apparecchio, dove aspira l'aria e la accelera. La particolarità sta nel modo in cui quest'aria viene poi espulsa e amplificata attraverso l'apertura circolare. Il risultato è un getto d'aria più omogeneo, senza il tipico effetto colpo di vento prodotto dalle pale tradizionali. L'effetto Coanda è un fenomeno della fluidodinamica secondo cui un getto di fluido tende a seguire la superficie curva vicino alla quale scorre invece di disperdersi immediatamente nell'ambiente. Nei ventilatori senza pale questo principio viene sfruttato per guidare il flusso d'aria lungo la superficie dell'anello. L'aria che passa attraverso una sottile apertura ad alta velocità trascina con sé anche l'aria circostante, aumentando il volume totale del movimento d'aria. In pratica il dispositivo crea un flusso più ampio e costante rispetto a un ventilatore tradizionale, migliorando la percezione

0: parte assente di rumori può favorire il relax e l'addormentamento. È comunque consigliabile evitare che il getto d'aria sia diretto continuamente sul corpo o sul viso. Prima dell'acquisto è utile valutare alcuni aspetti: la potenza del flusso d'aria, soprattutto se deve rinfrescare ambienti grandi, il livello di rumorosità, importante per l'utilizzo notturno, la possibilità di regolare velocità e direzione del flusso, i consumi energetici, la facilità di pulizia e la presenza di funzioni aggiuntive come timer o modalità automatica. Grazie per essere stati con noi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Spot. Dall'11 al 16 agosto, presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia, la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11, rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12, Circo Max, tributo 883. Il 13, orchestra Mauro Levrini. Il 14, Rockify Heavy Band. Sabato 15, serata latina, salsa e bachata. Domenica 16, protagonista Radio Studio Più. I nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine. Per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
1: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa!
2: Approfitta del vero fuori tutto!
1: Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
3: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
4: Sabato 15 e domenica 16 agosto BBDR presenta Luna Park. Luna Park. Ospiti della serata di sabato Sara Diamante e The Light Twins. 20 privé in 5 estrazioni. Spaghettata di mezzanotte con sexy show per tutta la notte. Mercoledì 12 e 19 siamo aperti. Sabato 15 e domenica 16 agosto Luna Park alla BBDR di Roverbella. E la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, breakspear.com.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
7: Questa è Studio Più.

si au. Ya sama kosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama kosa.

0: Costa. Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continua ad interessare tutto il nostro territorio per la giornata di Ferragosto. Infatti al nord non mancheranno spazi assolati, da segnalare solo nel pomeriggio qualche temporale di calore sulle Alpi. Poi per quanto riguarda il centro Italia, il sole sarà l'assoluto protagonista, cieli sereni o poco velati anche al sud e sulle due isole maggiori. Continuerà a fare tanto caldo, infatti le temperature massime raggiungeranno ancora una volta punte di 35-38 gradi. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nelle grandi città. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Spot. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardance ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardance.it.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più, alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa, al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
6: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
7: Studio Più. Station of emotion. Everybody listen to Studio Più. All around the world, all around the place, you know. Studio Più. Frequency.
1: Yeah!
2: At 30 minutes of every hour.
8: Al minuto 30 di ogni ora.
9: Studio Pew.
8: Party time.
10: Party time.
8: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
2: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto, il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto, il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
3: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
6: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo.

0: Piazzale Roma Riccione, ingresso libero.
1: Studio Più News.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Le estati sempre più calde ci spingono a cercare soluzioni efficaci per mantenere gli ambienti domestici freschi e vivibili, ma non tutti amano affidarsi all'aria condizionata. Continui sbalzi termici e un uso prolungato possono creare fastidi come secchezza delle mucose e disagio respiratorio. Per questo motivo, per chi cerca un'alternativa, il ventilatore senza pale rappresenta una soluzione interessante. Grazie all'effetto Coanda muove l'aria in modo uniforme, aumentando la sensazione di freschezza senza raffreddare artificialmente gli ambienti, e in più fa risparmiare. Ecco come funziona. A differenza dei ventilatori tradizionali dotati di pale rotanti visibili, il ventilatore senza pale utilizza una struttura d'anello o a forma di fessura attraverso cui viene distribuito un flusso d'aria continuo. In realtà anche questi dispositivi utilizzano una ventola che però resta nascosta nella base o nel corpo dell'apparecchio, dove aspira l'aria e la accelera. La particolarità sta nel modo in cui quest'aria viene poi espulsa e amplificata attraverso l'apertura circolare. Il risultato è un getto d'aria più omogeneo, senza il tipico effetto colpo di vento prodotto dalle pale tradizionali. L'effetto Coanda è un fenomeno della fluidodinamica secondo cui un getto di fluido tende a seguire la superficie curva vicino alla quale scorre invece di disperdersi immediatamente nell'ambiente. Nei ventilatori senza pale questo principio viene sfruttato per guidare il flusso d'aria lungo la superficie dell'anello. L'aria che passa attraverso una sottile apertura ad alta velocità trascina con sé anche l'aria circostante, aumentando il volume totale del movimento d'aria. In pratica il dispositivo crea un flusso più ampio e costante rispetto a un ventilatore tradizionale, migliorando la percezione di freschezza nella stanza. Il ventilatore senza pale non raffredda realmente l'aria come fa un condizionatore, non abbassa la temperatura della stanza, ma favorisce l'evaporazione del sudore e aumenta la dispersione del calore corporeo, generando una piacevole sensazione di freschezza. Rispetto all'aria condizionata può offrire alcuni vantaggi: riduce ad esempio gli sbalzi di temperatura, consuma meno energia, assicura un'aria più uniforme, è più sicura e facile da pulire. Ma il ventilatore senza pale è adatto anche per dormire? Molti modelli sono progettati per l'utilizzo notturno grazie alla possibilità di regolare la velocità del flusso d'aria e scegliere modalità più silenziose. Dormire in un ambiente troppo caldo può disturbare il riposo, mentre una ventilazione delicata e assente di rumori può favorire il relax e l'addormentamento. È comunque consigliabile evitare che il getto d'aria sia diretto continuamente sul corpo o sul viso. Prima dell'acquisto è utile valutare alcuni aspetti: la potenza del flusso d'aria, soprattutto se deve rinfrescare ambienti grandi, il livello di rumorosità, importante per l'utilizzo notturno, la possibilità di regolare velocità e direzione del flusso, i consumi energetici, la facilità di pulizia e la presenza di funzioni aggiuntive come timer o modalità automatica. Grazie per essere stati con noi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

sono Silvia da Monza, mi piacerebbe ascoltare 24.000 baci, quella remixata, e dirvi a tutti buona vita. Grazie, ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
1: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Arman. What a life.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
5: Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
7: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da grill e pizzare di sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè, bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e pizza re di sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Ferragosto, già, e anche quest'anno Ferragosto cade il 15 di agosto.
1: Pirla!
0: Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più anche per questo fine settimana, un fine settimana molto particolare, anzi considerando l'orario per chi ascolta la diretta del sabato ci sarà tanta gente che sta combattendo con salamelle, con antipasti e quant'altro. Sono Marco Ravelli, vi auguro la buona giornata, parte questa puntata di Ravelli Go, come detto sabato 15 agosto, grazie sin d'ora anche al mio amico Caresana che si occuperà della parte tecnica. Il primo disco di oggi è del 97, è Disco Blu.

Difficile perché vabbè, molti sanno che io sono moto dipendente, quindi mi muovo in scooter e in pratica ad ogni semaforo respiravo profumo di barbecue, di costine, di salamelle, vabbè, è un classico a Ferragosto fare la classica grigliata. Il primo disco della puntata di quest'oggi era appunto Disco Blu e in realtà ricordo ancora il vinile, era proprio blu. Ora si passa all'anno 2000. C'era il disco di Marcus che mi piaceva tanto e questo si chiama Sessoir.

classicone della musica dance degli anni 90, 1993, per il disco di Ramirez intitolato Il Galinero. No, stavo pensando che vabbè, ci sono anche comunque persone che si allontanano dal barbecue, persone che magari sono in costante dieta tutto l'anno, che stanno sempre molto attenti all'alimentazione. Allora, nel 2011 conducevo l'ultimo giorno dell'anno la Last Dance Chart dell'anno, e nel 2011 al numero 5 di quella classifica c'era questa canzone di Rihanna, si chiama We Found Love. Yeah.

Telephone Love del 2011, suonato in questa puntata di Ravelli Go, puntata di Ferragosto, sabato 15. Ci sono anche i lati positivi di Ferragosto, per chi magari non è in vacanza, gira in città, non c'è nessuno in strada, si viaggia, che è un piacere. 2001, Schiller, Dream of You.

C'era la versione originale di questa canzone che era molto romantica, una canzone prodotta in Germania. Poi il DJ Molella pensò bene di fare questo remix che avete ascoltato. Era la canzone di Schiller.

Nel weekend su Radio Studio Più va di scena questo programma di poche pretese con un unico obiettivo, quello di farvi riascoltare quei dischi dance che ho suonato alla radio negli ultimi 30-35 anni, chissà, magari tra qualche anno dovrò dirne negli ultimi 35-40 anni. Poco fa abbiamo lasciato un disco un po' alternativo del 1999, era quello di Watergate intitolato Art of Asia, anno 94, prezioso!

0: Stavo pensando che oggi nella puntata siamo un po' maranzelli, poco figheggianti. Abbiamo aperto la puntata all'inizio Marcus con Sessuara. Ora questa, non so quanti se la ricordino, la canzone di No Name intitolata Off, che comunque alla radio ho suonato parecchio nell'anno 2000. Termina la prima parte, rimanete lì, pubblicità.
1: Studio Più Dance Station.
2: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Comprello subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in Piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto. Un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

si sarà ricordato di questa canzone soprattutto nella sua versione originale, che era dei Corgis. Era un lento veramente strappalacrime, come dico molto spesso io, e a me sono venute in mente quelle festicciole che si organizzavano nelle taverne a 14-15 anni, i primi limonini. Poi vabbè, la canzone dei Corgis è stata ripresa in chiave trance, se vogliamo, nell'anno 2000 da Mark & Claude, era I Need Your Lovin'. Continua la puntata di oggi, puntata di Ferragosto, con questa canzone di JB Sound.

un programma che va in onda nel weekend su Radio Studio Più, live il sabato pomeriggio, poi svariate repliche durante tutto il weekend. Ancora buon Ferragosto a tutti voi, buone vacanze a tutti voi. Vi regalo un disco del 2019, è di Yves Vu.

Sono tanti coloro che seguono la nostra radio, il nostro programma, anche grazie a internet, grazie alle app. E a tal proposito vorrei salutare Luca di Monza, che si trova dalle parti di Varazze, e mi ha detto: martedì sera ci sarò anch'io a Loano. E già, perché martedì sera ci sarà una bella serata in piazza, quindi se siete da quelle parti vi aspetto. Per la precisione, la serata sarà a Loano, in provincia di Savona. Questo era il disco di U96, Love Sees No Color, che risaliva al 1993. Ancora due o tre dischi da ascoltare in questa puntata ferragostiana. Il prossimo risale al 95, è di Quadran, I Would Like to Live Eternally.

0: Is Marco Ravelli a DJ?
1: All right, boy.

Ma ci sono per caso dei pussy lover all'ascolto? Ma come è venuta l'idea a questo DJ Balloon nell'anno 2000 di intitolare una canzone Pussy Lover? Vabbè, immagino che non ci sia bisogno della traduzione, visto e considerato che ormai l'inglese è a portata di tutti. Comunque una versione molto particolare, molto tecnofila se vogliamo. Infatti l'ho detto già durante la puntata che oggi il tamarrismo vola all'interno di Ravelli Go. Ravelli Go che a questo punto vi regala anche l'ultimo disco della puntata, di questa puntata speciale di Ferragosto 1990.

conclusione di questa puntata, quindi non mi rimane altro che ringraziare ovviamente tutti voi sintonizzati in questo momento su Radio Studio Più, ringraziare anche il mio amico Caresana per il suo contributo tecnico. Come farei senza di lui? Io sono Marco Ravelli, se vi è piaciuto il programma vi invito a riascoltarlo tra 7 giorni, puntualmente sabato pomeriggio alle 2 o nel weekend con le svariate repliche in onda. Con questa

0: baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Spot.
4: Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a

0: Vino a San Martino della Battaglia. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
1: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
2: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
3: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continua ad interessare tutto il nostro territorio per la giornata di Ferragosto. Infatti al nord non mancheranno spazi assolati, da segnalare solo nel pomeriggio qualche temporale di calore sulle Alpi. Poi per quanto riguarda il centro Italia, il sole sarà l'assoluto protagonista, cieli sereni o poco velati anche al sud e sulle due isole maggiori. Continuerà a fare tanto caldo, infatti le temperature massime raggiungeranno ancora una volta punte di 35-38 gradi. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nelle grandi città. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
2: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, grande weekend su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che prevede tanta energia, tantissima dance, e noi ripartiamo anche con il viaggio di Giampiero Experience, tutta dance in anteprima, e vi preannuncio che sarà un viaggio molto emozionante anche oggi. Si riparte con un progetto francese, ritorna Cédric Gervais, che è uno dei protagonisti della musica elettronica mondiale ormai da un decennio buono. Il titolo è All Night.

sicuramente qualcuno è lì che mi sta ascoltando da qualche bellissima struttura balneare, al mare, al lago, ma anche in montagna. C'è gente che preferisce anche la frescura delle nostre montagne fantastiche, quelle del bel paese. Abbiamo cominciato con Cedric Gervais All Night, che subito ci mettiamo alle spalle, e arriva un progetto italiano, ritorna la A-Stone Records con Nari. Maurizio Nari, che ci regala questa elegante Change.

0: vi facciamo sempre compagnia nel weekend, ovviamente anche durante la settimana, 24 ore al giorno.
1: Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP.
0: E nel weekend, il sabato, come in questo momento alle 3 del pomeriggio con Giampiero Experience, e la replica la domenica puntuale alle 21. Dopo Nari con Change, altro progetto bello, elegante, un altro progetto italiano. Sono contento di potervi presentare la nuova per Gabri Sangineto e James Stark. Questa è What You Want in Experience.

Bellissimo questo progetto all'insegna del grande club, all'insegna della Tech House, questa What You Want, Gabri Sanginetto, che sta facendo tantissima strada con James Stark. Attenzione, perché restiamo in Italia, però insomma cambiamo un po' genere, perché dopo l'house da club un po' più house andante arriva un progetto latino ed è questo. Cumbia del Borraccio, Alex Pizzuti con Gary Kaus, restiamo in Italia.

allegra questa cumbia del borraccio, Alex Pizzuti, che intanto saluto perché sono anni che non ci sentiamo, anche se via email, e Gary Couch insieme per Cumbia del Borraccio. In arrivo un progetto italiano molto elegante, ritroviamo Samuele Sartini con una bella voce, la voce di Rochelle Diamante, il titolo è Never Coming Down, nel viaggio di Giampiero Experience.

0: Bellissima sia la voce sia il progetto Rochelle Diamante e ovviamente la mente, l'ideatore di questa bella traccia house è il nostro Samuele Sartini. Noi facciamo una piccola pausa, restate su Radio Studio Più, suona Experience.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
2: Spot. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
3: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato extra 20, extra 30, extra 40 fino a extra 50% in meno alla cassa!
4: Approfitta del vero fuori tutto!
3: Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Ma la qualità è garantita?
6: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
5: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
7: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
8: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
9: Siamo la D-

0: Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Ragazzi, ripartiamo con Giampiero Experience, sperando di darvi un po' di freschezza dance in questa

0: dite la verità, vi state emozionando voi che avete ascoltato negli anni 80 e magari siete stati anche fan degli Spandau Ballet, questa cosa, dai, vi emoziona.
1: Giampiero Experience.
0: E devo anche aggiungere che ho avuto l'onore, ho avuto uno sprazzo di gioia quando ho intervistato in radiovisione il mitico Steve Norman, il sassofonista degli Spandau Ballet, in diretta lui da Londra, e magari se avrò tempo nei prossimi giorni posterò questa intervista in radiovisione proprio sul mio Instagram. In arrivo dopo Majestic e i mitici Spandau Ballet, Ryu J. Nicole Powell con Set You Free. Experience.

0: best dance in the world.
1: Devo anche aggiungere che tecnicamente il groove house di questo progetto, che si intitola Set You Free di Ryujay e Nicole Powell, ricorda molto l'house anni 90, che sta ritornando in voga, insomma quel tipo di suono lo stanno ripetendo

California Dreaming. Ragazzi, io vi do il mio indirizzo email per inviare le vostre produzioni, poterle vagliare e magari suonarle anche in Giampiero Experience, come spesso faccio. L'80% di ciò che inviate lo suono molto volentieri. Il mio indirizzo email è giampiero con la N di Novara, xp@gmail.com. In arrivo questo progetto elettronico, Secretos.

0: infatti custodirà questa bellissima traccia elettronica firmata da Seth Hills, Secretos, molto, come dire, mistica come traccia, e mi è piaciuta al primo ascolto, molto elegante, con questi suoni elettronici molto delicati. In arrivo ritorniamo in Italia, una bella traccia. Faccio i complimenti ad Alex Nocera, che mi auguro stia ascoltando Experience, con Stefi De Cicco e Roy Batti. Il progetto è Divine, nel viaggio di Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience.

0: bello, elegante, con questi suoni elettronici delicati. Alex Nocera, Steffi De Cicco, Roy Batti con Divine. Facciamo una piccola pausa. Bezos.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto!
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
7: The best music. The Dance Station.
8: Radio Studio Più.
9: The Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
0: Ragazzi, riprendiamo con la grande energia di Giampiero Experience. Un mega bacio da Giampiero XP e fantastica estate a tutti. Altro pezzo mito ripreso, I Want Your Sex di George Michael, ripreso da Mosimane.

ripresa anche molto bene. I Want Your Sex, molto basso di BPM, l'originale, ovviamente parliamo di anni 80, il mitico George Michael, alzata a 129 BPM in questa traccia, ovviamente tutta house, che io sicuramente consumerò non solo quest'estate, ma essendo un cult I Want Your Sex da adesso in poi. In arrivo un altro cult anni 90, in questo caso The Original I Love You Baby, questa è la rework di Tom Novi, Chris Tratcher e S. Can.

Traccia originale su Flying Records, The Original, I Love You Baby, inizio anni 90, ripresa molto bene da Tom Novi e Chris Tracher con S-Can, che hanno ripreso giustamente questo basso molto particolare inventato e utilizzato per la prima volta in Show Me Love di Robin S. Parliamo del DJ produttore svedese Stonebridge. In arrivo, e passiamo in Francia, un DJ che si chiama Frame, il titolo è Want Your Love in Experience.

Your Love. Frame, DJ francese. Beh, niente male anche questa Want Your Love, il basso tipico anche della traccia precedente con Tom Novi. Attenzione, perché vi ricordo che da qualche settimana c'è la possibilità di poter risentire la traccia digitale in podcast di Giampiero Experience. Basta connettervi al nostro sito radiostudiopiu.net, entrate nella sezione Giampiero Experience e cliccate e vi risentite tutti gli experience che volete. Questa è bellissima, arriva Breathless. Viaggio elettronico con BLR, Amber Revival. Presumo Amber Revival sia la voce molto bella, idilliaca, di questo bel viaggio che si intitola appunto Breathless.

0: set.
1: Sono stato di parola, vi ho detto che sarebbe stato un viaggio bello ipnotico, idilliaca la voce, ho confermato sì o no? Il progetto è BLR, la voce è quella di Amber Revival, Breathless il titolo, però devo essere più preciso, il remixer di turno è Podium, quindi la traccia è denominata Podium Mix. Tra un po' vi ricordo le mie due date per la settimana prossima in giro per l'Italia, intanto Getta e Morten con La Revolution.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
0: Spot.
2: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
0: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizzare di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè, bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani con Ronny Milani.
3: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia!

0: Action on Radio Studio Più.
1: Ci siamo anche a Ferragosto, l'avevo detto, ci siamo anche a Ferragosto. Auguri a tutti gli italiani. Ciao. In diretta. Anche di sabato, cioè, quindi no, niente, in diretta anche di sabato. Ciao Fede, ciao. In diretta nazionale, isole comprese, in FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione, italiani, ciao! Io sono Ronny Milani e questa è la Family di Club Connection, vi accompagneremo fino alle 18 di questa sera. Saluto Fede, Ricky, saluto Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Quindi per 120 minuti noi siamo qui, dai che si parte!

Da fede, perché con la faccia lì? O meglio, devo lavorare, sono qui, sono tutti in spiaggia, sono tutti al mare, sono tutti in montagna. Ma è questa la cosa bella, Fede, è questa. Noi accompagniamo tutti quelli che sono in vacanza, oppure anche quelli che stanno lavorando, mentre ascoltano Radio Studio Più, noi cerchiamo di portare il buon umore, almeno ci proviamo. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA su Radio Studio Più, sono le 16:07, buon pomeriggio a tutti. È sabato ed è anche Ferragosto, quindi puntata del weekend. E mi stavo chiedendo se c'era ancora tanta gente in viaggio, perché molti sono ancora in viaggio, che devono raggiungere le zone di vacanze. Quindi salutiamo tutti quelli che magari sono anche in mezzo al traffico. Vabbè, solitamente è il venerdì, però secondo me anche oggi c'è tanto movimento, perché c'è la settimana, capito? C'è quella settimana dopo Ferragosto. Volevo salutare Sergio da Montichiari, che ha scritto: ciao Ronnie e Family, buon programma, ma soprattutto buon Ferragosto. Ciao, ciao Sergio, grazie anche a te. Anzi, buon Ferragosto a tutti gli italiani che stanno ascoltando Club Connection in questo momento. E volevo salutare anche tutti quelli che stanno lavorando in questo momento, perché uno dice se c'è chi è in vacanza, c'è anche chi lavora per chi è in vacanza, soprattutto quelli che lavorano negli stabilimenti balneari, oppure ristoratori, ma anche nei negozi, capito, commessi, perché ci sono tanti negozi aperti nelle zone di mare. Quindi saluto tutti quelli che stanno lavorando. Comunque noi vi accompagniamo fino alle 18 e tra poco giochiamo con Mimmo, se ne avete voglia, eh?

0: Mamma mia, anche questa ci piace. Swedish House Mafia su Radio Studio Più. Volevo salutare Bruno. Ciao Bruno, è tornato Bruno, bene. Poi c'è, ciao Ronny, finito il pranzo di Ferragosto, ora da Verona direzione Brescia per il DJ set a Carpenendolo, giusto? Carpenendolo. Qui quanti DJ che ascoltano la Dance Station d'Italia? Quanta gente che lavora nel mondo della notte che ascolta questa radio? Allora amici, avete voglia di giocare?
1: Bimbo!
2: Bimbo!
1: Bimbo!
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è la prima cosa che compro quando entro in un supermercato?
0: Noi ci proviamo, perché uno dice giorni di Ferragosto la gente è in spiaggia. Beh, c'è chi gioca con capito, con le parole incrociate, si dice così. C'è chi invece ascolta la radio e magari vuole giocare con noi, no? No? No? Sì? Boh, ma chi lo sa? Allora, dobbiamo indovinare qual è la prima cosa che compra Mimmo quando entra in un supermercato. Come al solito non si vince niente, una bella mazza. Dovete usare l'immaginazione, perché qui non serve andare a cercare la soluzione usando l'intelligenza artificiale. Qui ci dobbiamo arrivare da soli sparando, capito? Sparando qualsiasi cosa. 338-141-1001.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è la prima cosa che compro quando entro in un supermercato?
0: È facile? Secondo me sì.
5: La riconosci questa?

0: ti ricorda qualcosa.
1: And it goes a little something like this.
0: Questa l'hai ballata?
2: Ci sono tracce a cui basta un secondo.
3: Uno, due, tre, quattro.
2: Per riaccendere un ricordo. Sono le grandi hit
0: che hanno fatto la storia della musica dance.
2: Radio Studio Più,
0: la best.

0: lenta Fede che mi gira la testa, anche a me, rallenta, rallenta. La testa gira, Fred De Palma su Radio Studio Più, attenzione perché vado a leggervi.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è la prima cosa che compro quando entro in un supermercato?
0: La prima cosa che compra Mimmo, sparate qualsiasi cosa. La prima cosa che compra appena entra dentro il supermercato, qual è la prima cosa che compra Mimmo? Quindi qualsiasi cosa, voi scrivete o registrate il vostro messaggio audio, noi ascoltiamo e leggiamo tutto. Emanuele D'Avasto, il pane. No. Serena da Bassello del Grappa, il caffè, no. Anche se ci sta, cioè se entro io nel supermercato la prima cosa che compro è il caffè, che ne ho bisogno. Gabriele, la pasta, no, non è neanche la pasta. Marta da Senigallia, il latte, no, non è neanche il latte. Ragazzi, in estate è molto importante, soprattutto in estate quando c'è molto caldo, capito? Loris da Sesto Fiorentino, le patatine, le schifezze, dicevo, va a prendere subito la prima cosa che penso, patatine, aperitivo, no, anche se devo dire che a quest'ora magari in spiaggia, no, sì, a quest'ora ci sta, dai, ci sta, poi è bello, no, è bello, proprio lì, capito, arriva al mare, ta ta ta, col freschino che arriva, quale freschino, che stai di. Chiara da Desenzano del Garda, la frutta, no, non è neanche la frutta. Andrea da Nardò, la carta igienica, la prima cosa che compra per entrare al supermercato Mimmo. Uno dice aspetta che mi è venuto un ambaradan qui, aspetta che c'è, no, aspetta, entriamo subito, che hai fatto, no, corri, andiamo a prendere la carta igienica, ma prima trova il bagno, no, prima la carta igienica, altrimenti come fai? Apri Fede.
5: Energizzante, carico a volta.
0: Cos'è? Energizzante, ho capito bene?
5: Energizzante, carico a volta.
0: No. No, è una bella birra fresca, ha scritto Adriano e Anna Rita da Chieti, una bella birra fresca oppure latte fresco, no. Il gelato, Sebastian da Londra, ha scritto un gelato. Ma il gelato appena entri d'estate ci sta, però il gelato dovrà mangiare in una gelateria, insomma, il caldo, quando uno è molto accaldato, capito? Quando uno è caldo, dice che hai caldo, che c'è, che facciamo, fammi a prendere, ma bella fresca, balla a prendere il melone, ha scritto Michelone da Milano, il melone, ma il melone sì, ci sta anche il melone, bello fresco, ma prima del melone, quando c'è molto, se stai sudando, capito, c'è molto caldo, la temperatura è molto alta, la prima cosa che pensi non è il melone, dai, la frutta, Dario da Milano, la frutta, no, ma sì, ci sta, ma non è la frutta, Fede.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è la prima cosa che compro quando entro in un supermercato?
0: Ragazzi, la prima cosa che compra appena entra dentro un supermercato, cioè solitamente io ho dato un indizio importante, solitamente è una cosa che hai bisogno subito quando è molto caldo, capito? Appena entri trovi il reparto ortofrutticolo, io direi l'insalata, chi è che l'ha scritto? Alex da Monte Granaro, no, non è neanche l'insalata. Marzia da Mantova ha scritto la verdura, no ragazzi, ha detto che sudi.
6: Ciao ragazzi, buon Ferragosto, sono Demi di Gambolò. Ciao. Se Mimmo compra, la prima cosa che compro io al supermercato è la birra, ciao.
0: ci sta, ma non è la birra, diciamo che si avvicina molto alla birra, capito? Sonia da Castel Goffredo ha scritto il gelato, no ragazzi, no, non è gelato, Diciamo che la puoi trovare anche in casa, non è che la puoi trovare. Ciao, salutiamo anche Angela Nazionale che ha scritto, attenzione, attenzione, compra l'acqua, ha scritto Angela Nazionale che, che è sempre presente tra l'altro, e mi ha fatto anche gli auguri di buon Ferragosto. Non lo so, Fede, non lo so, Fede.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è la prima cosa che compro quando entro in un supermercato? L'acqua.
0: Ma sì, Angela Nazionale, l'acqua, d'estate, una sete, si è accaldato, la prima cosa che pensi è un bel bicchierone d'acqua, dai. Anche Tebaldo da Modena ha scritto l'acqua fresca, ma sì, un altro applauso, quindi chi è stato il primo, chi è stato il primo, chi è stato il primo? Angela Nazionale, si torna a giocare quando? Quando? Quando? Dopo le 17 con l'indovinello, ma mamma mia ragazzi, andate piano, andate piano!

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot. Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia, la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11, rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12, Circo Max, tributo 883. Il 13, orchestra Mauro Levrini. Il 14, Rockify Heavy Band. Sabato 15, serata latina, salsa e baciata. Domenica 16, protagonista Radio Studio Più. I nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine. Per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
2: Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo. Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardens ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardens.it.
1: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in Piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto. Un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026. Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartar di salmone con avocado, camon iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre e frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Aiuto, chi c'è in console fino alle 17? C'è DJ Tiga? È mosso calamare. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Questo è il primo party time di Club Connection.

0: Che siamo partiti carichi. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento
0: sì.
1: Le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina,
0: spiace,
1: al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate.
0: Quale?
1: Per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: Chi è, vieni avanti.
1: Ciao, sono Alessandro da Bidissone, sto andando al parco delle Fucine di Casto. Sono stato a Remember Genux fino alle 2 di notte ieri sera.
0: Bella, ciao, bella la serata. Grazie, grazie. Mamma mia, che seratona, che seratona. Sta roba, Tiga, cos'è sta roba? Ma no, dai, tira giù, tira.

Io me lo sentivo che c'era lo scherzo dietro, lo sentivo che era un ferragosto strano. Un saluto da Trapani, buon ferragosto anche a voi ragazzi, salutiamo anche la Sicilia.

Io sto festeggiando mentre me ne sto andando al lavoro. Paolo da Zannomella. Vedi, vedi che c'è gente che lavora. Io l'avevo detto che c'è anche gente che lavora a Ferragosto. Ma che lavoro fai? Uno dice, ma che te frega? No, perché lavorare di sabato, commesso, lavori in un, non lo so, lavori. Dove, che lavoro fai?

0: messo, vedi, Altosano, vedi. che non, no, Antonio, anche di Ferragosto, Antonio.
1: Io ascolto Radio Studio Più. Sempre Radio Studio Più.
0: Ma anche di Sabato,
1: sì. A tutta l'Italia da Antonio, sì. Di Parma, Antonio Nazionale, sei fortissimo.
0: Ciao Antonio.
1: Un abbraccio.
0: Grazie.
1: Enorme. Ciao, buon Ferragosto ancora da Antonio. Ciao.
0: Spegnete.

delirio, il delirio. C'è Rebecca che ha scritto: siamo ancora in spiaggia. Bene, bene. Ma no, Fede, no, Fede, abbiamo chiesto noi. Fateci sapere dove state festeggiando il vostro Ferragosto e tu rispondi così, non va bene.

0: Barbra Streisand.
1: DJ Tiga
2: spacca tutto.
1: No, assolutamente no, perché sennò dopo ci tocca pagare qui.
2: Spacca tutto.
1: No, non va bene.
2: Spacca tutto.
1: Non va bene, no, ho detto di no, uffi. E dopo uffi, basta, chiudo qui.

0: Pesaro.
1: Sento uno che sta cantando sotto la doccia. Chi è? Chi è?
2: Nani da Pesaro, buonasera, buon Ferragosto. Anch'io finito adesso di lavorare, agriturismo a Pesaro, e domani lo stesso lavoro. Buon festeggiamento di Ferragosto, ciao.
1: Ciao Nani.

0: Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga. Apri Fede, chi è? In avanti, aperto.
1: Milani, la costiera amalfitana non te la put per te a Milani.
0: È vero.

Sono Johnny da vedere. In che senso sono Johnny da vedere? Sono Johnny da vedere, Johnny da Vercelli vuoi scrivere, da vedere. Poi siamo anche a Cefalù per Ferragosto. Chi è che ha scritto? Siamo a Cefalù. Ci stanno ascoltando anche da Cefalù. Salutiamo altre persone che ci stanno ascoltando dalla Sicilia.

0: Lasciami rispondere a Johnny da Vercelli. L'avevamo capito che era il T9. Johnny l'avevamo capito, lo so. Lo so.
1: Johnny, Remo da Roma. Che?
0: Sì, sì, Remo.
1: Buon Ferragosto.
0: Grazie,
1: eppure
0: Remo,
1: oggi
0: grazie.
1: Una giornataccia mi fa.
0: Perché? Ah, perché?
1: Devi andare a pigliare, devi andare a pigliare. Io gli ho detto. Andò lo trovo. Andò lo trovo.
0: Chi? Il soggetto, chi?
1: Se non lo trovi, non torna a casa. Io non ce la faccio più, Ronny.
0: Chi? Cosa?
1: Ronny,
0: chi?
1: Io non ce la faccio più, dimmi te, dimmi te.
0: Beh, secondo me dovresti andare a cercare il personaggio, non so di che cosa sta parlando. Ma no!

0: Auguri Filippo, sì, che c'è, che c'è, che c'è, che c'è, che c'è,
1: ma io te l'ho detto, ma almeno per agosto è il compleanno da tuo signore, vuoi un pranzo come se deve, non che fai sempre marciare a lei che sei sempre a scrocca a babbo morto, oh,
0: ma non è, ma non è vero,
1: io
0: ma non è
1: vero, che ti voi di casa, Ronny,
0: ma chi,
1: sei
0: chi,
1: il
0: chi,
1: numero uno, porta Ronny,
0: vabbè.

0: Mamma mia che roba, facciamo un applauso di DJ Tiga, è già volata la prima ora, ci fermiamo un attimo, ma se avete voglia di giocare non cambiate canale.
1: On Studio Q,
2: your dance station. Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
3: Spot.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival

0: massaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
1: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: L'atteso cambio di circolazione che si manifesterà sull'Italia dopo il Ferragosto favorirà un deciso rimescolamento dell'aria, un apprezzabile calo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali che sperimenteranno appunto questi 6-8 gradi in meno su tratti della Valpadana con temperature massime che con una certa fatica supereranno questa volta i 30 gradi. Il calo termico sarà meno avvertito al nord-est, dove si concretizzerà soprattutto nella giornata di martedì, quando l'aria relativamente più fresca dilagherà fino alla Sardegna e sulle regioni centrali. Le regioni meridionali invece vedranno un cambio di circolazione soprattutto nella giornata di mercoledì, quando il fronte porterà rovesci e temporali sparsi e temperature che perderanno fino ai 6 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: altra questa canzone. Mambo number 5, Louis Vega ad aprire questa seconda ora di Club Connection. Buongiorno a tutti quelli che si sono appena sintonizzati, io sono Ronnie Milani e questa è la family del club. Solitamente quando arriva questo momento si gioca, quindi se avete voglia di giocare,
1: il gioco di Club Connection.
2: Ho una batteria enorme, 4 ruote e nessun tubo di scarico. Faccio il pieno senza usare benzina. Cosa sono?
0: Solitamente quando succedono queste cose a me, comincio a parlare così, vuol dire che si guasterà il tempo. Quindi vi do una bella notizia: nei prossimi giorni pioverà. Ecco. Allora, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale. Dal momento che non si vince niente, dal momento che non regaliamo niente, che soddisfazione c'è se andate a usare l'intelligenza artificiale? Troviamo la soluzione insieme e ci divertiamo molto di più. Quindi, come al solito, c'è un Baden bravissimen, come te non c'è nessunan, vai avanti così, ciappa qui e ciappa là, ciappa lì e drive and tutsikunsiker. Dai che sabato fine, tutti bronz di betains, boom, c'è una bella pacchettone sulla spalla, c'è anche un come te non c'è nessuno, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
2: Ho una batteria enorme, 4 ruote e nessun tubo di scarico. Faccio il pieno senza usare benzina. Cosa sono?
0: Ce la faremolo o ce la faromolo? Chi lo sa? 338 141 1001.

0: And it goes a little something like this.
1: Questa è la ballata?
2: Ci sono tracce a cui basta un secondo.
3: Uno, due, tre, quattro.
2: Per riaccendere un ricordo. Sono le grandi hit
1: che hanno fatto la storia della musica dance.
2: Radio Studio Più, la band station d'Italia.

0: mamma mia, c'è da fare un po' di saluti qui. C'è un saluto ad Aida e Nico, pronti per un tuffo in piscina, scritto. Capito? Loro sì che vanno bene. Sono in piscina, non cambiate canale perché tra poco vado a leggervi.
1: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet,

0: Sale Roma Riccione, ingresso libero. Spot.
1: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio View alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio View è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con Motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
2: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato extra 20, extra 30, extra 40 fino a extra 50% in meno alla cassa.
3: Approfitta del vero fuori tutto!
2: Corri subito nei negozi Magazzini Firme. Più bollini trovi, più risparmi!
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
5: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
4: Comodo su WhatsApp! clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
6: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: Che Ferragosto, dai, appunto sono qui, lo so, ma noi siamo quelli che accompagnano le persone che sono in vacanza ed è giusto così, ognuno ha il suo lavoro. Weekend Medusa, attenzione, se avete voglia di giocare, adesso vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Ho una batteria enorme, 4 ruote e nessun tubo di scarico.
0: Anch'io.
2: Faccio il pieno senza usare benzina. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Come avevo detto prima, si sta guastando il tempo perché avevo letto Mauro da Pavia, invece di leggere il carrello elevatore avevo letto il callello, e uno dice ma che cacchio è il callello elevatore, e quindi quando è così vuol dire che si sta guastando il tempo, almeno a me fa così. Allora, dai, è facile, secondo me sì, si intuisce. Gianluca da Feltre, è un frigorifero? No. Si intuisce. Opla. Michela da Grotta Mare, è un ascensore? No, ragazzi, ma che ascensore. Corrado da Savignano, è un gruppo elettrogeno? No, ragazzi, ma che gruppo elettrogeno? È più facile. Un computer portatile, ha scritto Annalisa da Scandicci. No, ma che computer portatile, Fede?
2: Ho una batteria enorme, 4 ruote e nessun tubo di scarico.
0: 4 ruote.
2: Faccio il pieno senza usare benzina. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Dai, ragazzi. È facile. Tiziano da Termoli, un drone. Sì, fagli un applauso a Tiziano, un drone. Ma che drone? Alle ruote, ragazzi. Il giorno di Ferragosto abbiamo pensato di abbassare l'asticella, capito? Perché dai, regaliamo una risposta facile, perché tanto solitamente non regaliamo niente, almeno regaliamo una soluzione facile. Roberta da Chioggia, un robot industriale addirittura, siamo arrivati al robot industriale. No, Fede, no. Oh.
2: Ho una batteria enorme, 4 ruote e nessun tubo di scarico. Faccio il pieno senza usare benzina. Cosa sono?
0: 338-141-1001, cosa sono? Enrico ha scritto un vibratore. Sì, fagli l'applauso Enrico. Per la schiena, dici. Ragazzi, fate i bravi. E io che le leggo. Marianna da Vasto, un distributore automatico. No, ma che distributore automatico? Apri, Fede.
3: La macchina elettrica, Roberto da Macerata. Salutoni.
0: La macchina elettrica, Roberto da Macerata. Salutoni, cos'era? La via dove sta lui? Via Salutoni. Non lo so. C'è qualcun altro che ha scritto o ha registrato un messaggio audio che dice questo? La macchina è elettrica? C'è qualcun altro? Non lo so. C'è qualcun altro? Alessandro da Reggio Emilia, auto elettrica. Anche Filippo ha scritto la macchina elettrica. Ma il primo che è stato, Fede,
3: La macchina elettrica, Roberto da Macerata, salutoni!

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Chi era Fede, chi era?
1: La macchina elettrica, Roberto da Macerata, salutoni.
0: Roberto da Macerata, era sparito, Roberto da Macerata. Come al solito non si vince niente, però il primo ad indovinare è stato Roberto da Macerata. Poi anche Filippo, poi anche Thomas, anche chi era l'altro? Anche Alessandro, insomma, bravi tutti. Quindi, quando si torna a giocare lunedì, sì, lunedì, però lunedì non saremo in onda dalle 22 a mezzanotte, ma bensì dalle 18 alle 20 al posto di Eleonora Salvi, che è andata in vacanza, capito?

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
2: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardance ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardance.it.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
3: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
4: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Ultimo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 18? C'è DJ Ricky Valza? Allora vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo la metà.

0: È ancora presto per l'aperitivo, è vero Fede? Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in
0: sì.
1: viaggio o con il volume a palla.
2: Yes.
1: Queste sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

Salutiamo Adriano, Tiziana e Aziz dal fiume Adda. Ciao ragazzi, che bello, che bello. Tutti al mare, tutti in riva al fiume, tutti al lago, ma insomma.

C'è, sì, l'avevo detto che c'è gente che lavora anche il giorno di Fragosto. Salutiamo Antonio, il pizzaiolo da Brembate di sopra, capito? Perché c'è anche Brembate di sotto. C'è Ricky Valza DJ. Italiani, buon Ferragosto a tutti e buone vacanze a chi ha la fortuna di festeggiare oggi in vacanza questo momento bello dell'estate. E saluto anche tutti quelli che stanno lavorando, perché ci sono tantissime persone che sono in viaggio anche per lavoro, tipo camionisti, tassisti, ce ne sono tante di persone che lavorano anche oggi.

0: Salutiamo anche chi ci ascolta dalla Spagna, Ibiza e Formentera, perché abbiamo la frequenza anche lì.
1: Mueve la cabeza, sube el volumen de tu radio. Este es el sonido de Club Conexión.
0: Esatto,

Vi ascolto in macchina a volume altissimo, buon Ferragosto. Stiamo andando a casa della suocera, capito? Beh, ci fa piacere intanto che state ballando mentre andate a casa dei suoceri, insomma. Buon sabato, chi è buon sabato? Chi è? Non si è firmato? Buon sabato anche a te. Non vediamo il nome, però, non leggo.

Apri Fede che voglio rispondere, che ha scritto: l'età avanzata, la schiena fa male, la forza viene a mancare, non mollo, testa bassa avanti senza scuse. Pippo il mobiliere di Senigallia. Ciao ciao Pippo, lo so, c'è gente che lavora, c'è gente che lavora. Poi c'è anche Rossella da Monte Colombo, che dov'è? Ciao Ronny, buon Ferragosto a te, io sono immersa nelle mie piante sul balcone, buona vita. Ciao Rossella, grazie. C'è anche il buon Ferragosto da Mary. Ciao Mary!

Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione. Solitamente in inverno invece siamo in radiovisione, capito? Invece d'estate in radiovisione. Quindi siamo anche in TV.

0: Comunque, Fede, possiamo confermare che il tempo si sta guastando, perché ho risposto al telefono prima, invece di dire pronto, ho detto pronto. Detto pronto. A me fa così, ragazzi, quando c'è il cambio, capito? Se cambia il meteo, a me fa così. Cioè, inizio a parlare così, non so per quale motivo, inizio a rispondere pronto.
1: Chi l'è?
0: Vabbè. Quindi potete usarmi anche come scusa, se volete sapere cosa succederà nei prossimi giorni, ogni tanto ascoltatemi in diretta e lì capirete le previsioni del tempo, come andranno nei giorni a seguire, capito?
1: Pronto?

Ci deve essere qualcosa che non va con WhatsApp, perché stanno arrivando dei messaggi. Sono a casa, Gazzo Veronese, e qui forse va bene. Macari, un saluto a mia moglie Tatiana, capito? Macari, non lo so. Comunque salutiamo la moglie Tatiana, capito? Pronto?

Ciao Ronny, un saluto dalla provincia di Pesaro, dal mare, aspettando l'evento di Radio Studio Più in questa Senigallia. Ma di questa a Senigallia, di questa sera volevi scrivere, manca un pezzo, no? Questa sera non lo so. Ciao da Massimo, ciao Massimo.

Sì, abbiamo capito, Maccari, abbiamo capito, Maccari, sì, sì. Pronto? C'è anche Venu da Sciacca, buon Ferragosto anche a te, ciao Venu! Ragazzi, non siete voi, anch'io ogni tanto scrivo dei messaggi, ma secondo me è perché si sono intasati in questa giornata così speciale, in questo giorno di Ferragosto, le linee, quindi magari scrivendo il T9 non capisce e scrive quello che vuole, capito? Ho pensato a questo. Salutiamo anche Alessandro, ciao Alessandro, ciao Ronny, buon Ferragosto anche a te, a tutti voi, un salutone da Alessandro, da Brentonico. Che se non sbaglio è in provincia di Trento, giusto? Ecco, ah, perché c'è scritto lì, capito? Perché TN sta per Trento, non è che torno a Napoli, no, sta per, sì, TN Trento.

Aiuto, senti come suona Ricky Valza. Apri Fede, anche da Vignola, Modena, ci siamo. Baci, ciao ragazzi. Dal giardino di casa, Orciano di Pesaro, studio più sole, drink e stasera grigliata. Cosa vuoi di più dalla vita? Non lo so. Un saluto da Guglielmo e Cristina. Cosa vuoi di più? Potrei anche rispondere no, quello no, però neanche. Vabbè, cosa vuoi di più? Niente, va bene così.

0: Lo so, sono in Ferragosto, ma non so perché questa cosa di mangiare tanto a Ferragosto. In estate bisogna restare leggerini, ragazzi, non va bene. È come il Natale, che fai i pranzi e i cenoni che durano 7 ore. No, anche a Ferragosto leggerini, sì, soprattutto nella mia infanzia, a mezzogiorno si mangiava in spiaggia la lasagna, vi dico solo questo. È volata anche la seconda ora, sono già pronti con le live di Radio Studio Più. Facciamo un applauso a Ricky Balza. È tardi, Fede, chiudi, è tardi.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Più. Your dance station.

0: andremo in onda dalle 18 alle 20 al posto di Eleonora Salvi. Da Ronnie Milani è tutto, dalla Family di Club Connection è tutto, buon Ferragosto e buon weekend, ciao a tutti e non pensate alle cose brutte, ciao.
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più, lì troverai un link, cliccaci sopra, in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito, ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia, la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11, rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12, Circo Max, tributo 883. Il 13, orchestra Mauro Levrini. Il 14, Rockify Heavy Band. Sabato 15, serata latina, salsa e baciata. Domenica 16, protagonista Radio Studio Più. I nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine. Per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
7: Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo.
8: Wow, Marco, ma che sorriso!
9: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
8: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
9: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
8: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
9: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
8: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
10: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
11: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
12: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
14: L'atteso cambio di circolazione che si manifesterà sull'Italia dopo il Ferragosto favorirà un deciso rimescolamento dell'aria, un apprezzabile calo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali, che sperimenteranno

0: saranno appunto questi 6-8 gradi in meno su tratti della Valpadana, con temperature massime che con una certa fatica supereranno questa volta i 30 gradi. Il calo termico sarà meno avvertito al nord-est, dove si concretizzerà soprattutto nella giornata di martedì, quando l'aria relativamente più fresca dilagherà fino alla Sardegna e sulle regioni centrali. Le regioni meridionali invece vedranno un cambio di circolazione soprattutto nella giornata di mercoledì, quando il fronte porterà rovesci e temporali sparsi e temperature che perderanno fino ai 6 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Studio più External Live, in diretta radio e TV.
2: Arrivano i gadget, ci siamo in diretta nazionale, Radio Studio Più, signori, sulle mani, sulle mani, sulle mani. Fate una cosa, allora il mio 3 lanciamo sull'acqua, facciamo vedere che ci divertiamo, dai, pronti? 1, 2, 3, via, su. Dovete essere, oh, andate in acqua. Vai in acqua, dai, vai in acqua, sì,

a mezzogiorno? Alle 2? Vabbè, adesso sono le 6, puoi andare in acqua, dopo 2 ore. Vai, tuffati, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Il bagnino ha detto che posso fare quello che voglio. Potete fare quello che volete. Marea Biscle, vai, vai, buttati. Ale, ale, gli occhiali. Gli occhiali in top. Adesso te lo do, va, vedi, vedi, è il tuo, è il tuo. Preso.

e non ci ferma nessuno. Corona Beach Party, vabbè, Corona in promozione naturalmente, con tanti gadget. Radio Studio Più regala, oggi regala, regala a quelli che hanno voglia di fare casino sull'acqua. L'acqua, vai via Andrea.

Toc toc, chi c'è? Prova a lanciarlo lontano. Beh, non è che arrivo là, eh. Butta il cane. No, sei il cane. No, perché mi ha detto vai giù, sicuramente al Marina Beach Club non c'è un cane.

di borse, e giustamente anche quelli che non sono, quelli che sono in acqua, quelli che non sono in acqua, giustamente, dico io non posso stare in acqua, allora vengo io. Gli odo io. Allora, questo signore qua gli regaliamo una borsa. Mi raccomando, fatene buon uso, eh.

0: andiamo lì. Andiamo lì che facciamo un'intervista, visto che siamo in diretta nazionale. Anche lei, Raimond, però anche te. No. Allora, intanto dobbiamo andare qua, guarda, perché abbiamo un'inquadratura qui dove c'è la signora. Ok. Signora, si può spostare, per favore? Grazie. Qui va bene. No, abbiamo la telecamera puntata qua. Raimond, vieni qua. Intanto siamo in diretta nazionale, io volevo fare i complimenti per la location, è veramente bella. Bella gente e insomma, qua è bello stare qua, soprattutto a Ferragosto.
1: Grazie mille a tutti, grazie.
0: Naturalmente c'hai della bella gente anche, perché il locale può essere bello, ma se non c'è la bella gente dentro, quindi buon Ferragosto a tutti da Raimond e insomma, è lui qua, il gestore, e giustamente si merita un applauso degno, vai! Grazie, sì, vabbè, intanto io, chi è l'altro?
1: È lì, sta bevendo,
0: e lui però non viene qua, lo vuoi chiamare?
1: Avni, vieni.
0: Vieni qua, dai, un attimo, a far due parole. No, vieni, dai, per favore. Dopo possiamo parlare Giulia, andiamo un po' più sul particolare, quello che succede qua, quando venire, insomma, gli orari, cosa si fa, oltre che il bagno, insomma, non è, si mangia anche, no? Vabbè, comunque dopo ne parliamo. Però il tuo socio arriva, con calma, lui... Giustamente. Io ho parcheggiato il camper altro che la macchina. Grandissimo. No, ho detto chi è questo qui? Io sono il padrone. Scusa, ho detto. Ho parcheggiato un po' in mezzo però. Parcheggio c'è, ecco, anche questo è molto bello. Perché è importante. Arrivate qua, lo dico per quelli che non sono qui, quelli che ci stanno ascoltando dalla Sicilia al Trentino. Se venite al Marina Beach Club c'è un bel parcheggio custodito, quindi. Non dovete neanche fate tre passi e siete qua nel locale.
1: Sì, è vero, diamo abbastanza servizio anche con il parcheggio e tutto il resto.
0: Tutto il resto, e poi il resto parla da sé, insomma, le immagini vedo che li stanno guardando da Radio Studio Più. Io ringrazio anche i bagnini che stanno facendo i video, vi ringrazio voi due. Un altro applauso per lui che è il suo socio, insomma, sono numeri uno. Grazie di cuore. Adesso facciamo una canzone e poi con Giulia parliamo un po' di questo locale, ok?
2: Va benissimo.
0: Vai Mauro!

0: Allora, ve l'ho detto io, allora, a parte che Giulia Diabolic, io le conoscete come Diabolic, salutiamo la tua compagna, sono molto brave anche in console, ma in questa versione non ti avevo ancora vista. Aiutante barista ha detto per la, per questo, diciamo, per questo Ferragosto gli darò una mano, sei stata molto brava. Però io so che tu ne sai un po' di questo locale, quindi diciamo l'apertura, la chiusura e un po' come funziona.
1: Sì, è una nuova attività, da quest'anno abbiamo sia lo stabilimento balneare sia la piscina e gli orari vanno dalle 9 alle 19.30 di apertura. Come abbiamo già detto, abbiamo il parcheggio incluso, quindi chi viene non ha lo stress di cercare e di stare ore sotto il sole. E poi si possono fare le colazioni, gli aperitivi, apericena, stuzzicheria, piatti freddi. Abbiamo una vasta scelta, il bar è molto ampio, ottimi prodotti, quindi tantissima scelta per tutti i gusti.
0: Bene, allora cosa dico io? Alla Guido Meda, portatevi il costume, l'asciugamano, prima dentro, gas a martello e andiamo! Tutti i piedi sul divano!

Vi ricordo che qua, se volete fare un bel aperitivo, fate una pericena, quindi potete, oltre che bere, stuzzicare qualcosa di buono con panini di ottima qualità, ma soprattutto con spicchi di pizza, insomma quello che vi va, accompagnata da un bel calice di quello che vi piace, un long drink, si chiama long drink, vuol dire long, long, very, very long, long, long, long, che non finisce più.

Ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, se siete in macchina, siete qua in zona Senigallia, potete raggiungerci, mettete sul navigatore Marea Beach Club, non preoccupatevi perché abbiamo un ampio parcheggio, potete venire, basta che portate il costume e un telo. Ancora ci sono un po' di posti, se volete venire

Fatemi salutare il mitico Massimo, l'orologiaio di Tavernelle. Tutti in piedi sul divano, Massimo c'è. Dai che più tardi ci vediamo.

0: ci siamo. Vi aspettiamo.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV. Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
2: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
3: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
1: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
4: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato Extra 20, Extra 30, Extra 40 fino a Extra 50% in meno alla cassa!
5: Approfitta del vero fuori tutto!
4: Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
6: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
10: Scarica l'app di Radio Studio Più, ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay, trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dani e Disco Fenomena.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: Disco Phenomena with DJ Dammy. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Radio Studio Q è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102. Spot. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in Piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto. Un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026.
2: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardens ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardens.it.
3: Wow, Marco, ma che sorriso!
4: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
3: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
4: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
3: Ma la qualità è garantita?
4: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
3: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
5: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
6: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
7: Dal 22 al 25 agosto torna la 14esima edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot.
2: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè, bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
3: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
2: Spot. www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
3: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
4: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa!
5: Approfitta del vero fuori tutto!
4: Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
6: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
9: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

signora. Signora con lo zainetto marrone, buonasera. Con i pantaloncini azzurri, signora. Con la camicetta bianca e le scarpe grigie. Sono qui, signora. Si gira alla sua sinistra, signora.

0: tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
1: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio View alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio View è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio Bionde.

Tutto bene, signori? Buonasera, eh? Avete già cenato voi? Avete già mangiato? Signori, hanno già pure bevuto. Siete pronti per nanna voi? Guarda, cos'è sta roba? Vinello?

stasera, eh? E il marito come si comporta? Fa i cinghiali anche lui, hai capito? E qui anche i mariti non scherzano mica. Buonasera signori. La signora, loro sono venuti a mangiare alle 2. Sono qua, hanno già finito, hanno già digerito loro. Bravi, no, bravi. Buonasera a voi, eh.

buonasera signorine, sempre dritto ragazze, sempre dritto, le salutiamo e la voce della vostra coscienza cinghia.

0: andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, state con noi.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
2: Spot. Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia, la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11, rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12, Circo Max, tributo 883. Il 13, orchestra Mauro Levrini. Il 14, Rockify Heavy Band. Sabato 15, serata latina, salsa e baciata. Domenica 16, protagonista Radio Studio Più. I nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine. Per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
3: Wow, Marco, ma che sorriso!
4: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
3: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
4: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
3: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
4: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
3: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
2: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
5: Sabato 15 e domenica 16 agosto, BBDR presenta Luna Park. Luna Park. Ospiti della serata di sabato, Sara Diamante e The Light Twins. 20 privé in 5 estrazioni. Spaghettata di mezzanotte con sexy show per tutta la notte. Mercoledì 12 e 19 siamo aperti. Sabato 15 e domenica 16 agosto, Luna Park alla BBDR di Roverbella. E la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, breakspear.com.
6: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Studio Più. Station of emotion, everybody listen to Studio P all around the world, all around the place, you know, Studio P frequency.
1: Studio P External Live, in diretta radio e TV.
0: E rieccoci ancora, buonasera a tutti, buonasera Italia. In diretta nazionale su Radio Studio Più.

Forse a pezzo non lo sapessi o non fosse della zona, questa festa viene fatta dal 1992, quindi un po' d'anni sono passati. Ultima sera, noi siamo stati qui dall'inizio come l'anno scorso, dopo il nostro

e pastello, molto molto rilassanti, ma poi dalle 21:30 ci si scatena e si balla con i Cluedo, che sanno

0: prima, ma ne approfitto adesso a tutti i volontari, ragazzi. Ricordiamo che qua sono tutti i volontari. Sì, sono tutti volontari. C'è qualcuno che è passato. Sei tu che fai interferenza. Dicevo a tutti i volontari che apparecchiano, sparecchiano, insomma, a tutti i ragazzi alle bancarelle, l'applauso forte va a tutti loro, perché se questa festa viene fatta dal 92 e da un successo tale, significa qualcosa. Quindi, ultima sera, buon Ferragosto a tutti. Noi, se il Dio, se il buon Dio vuole, ci rivedremo l'anno prossimo da Paromix DJ, a cui farei un applauso fortissimo. Quattro sere di disco aperitivo, il buon Lorenzo. E anche da Ugo Palmisano, parlo per la gente che ci sta guardando a casa, è tutto, ma noi rimaniamo qua con voi perché aspetteremo fino all'inizio dei Cluedo questa sera. Buon Ferragosto a tutti, Gemmano, vi vogliamo bene, grazie mille. Linea De Senzano.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
2: De Senzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a De Senzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in Piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto, un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026.
3: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
4: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
5: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto.
8: The best music. The Dance Station.
9: Radio Studio Q. Ciao Italy, welcome to the Love House. My name is Georgie Porgy. It is Saturday. Are you ready to party? Let's go. We are live and direct from Chicago, live on Radio Studio Pew, the Italian Dance Station. I have brand new music, incredible music. Are you ready to dance? Come on, get up, get loose, and let's go, let's go, let's go. I love you. Mwah. Let's go.

0: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM sui 102. Spot.
1: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
2: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
3: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
4: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
5: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: L'atteso cambio di circolazione che si manifesterà sull'Italia dopo il Ferragosto favorirà un deciso rimescolamento dell'aria, un apprezzabile calo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali che sperimenteranno appunto questi 6-8 gradi in meno su tratti della Valpadana con temperature massime che con una certa fatica supereranno questa volta i 30 gradi. Il calo termico sarà meno avvertito al nord-est, dove si concretizzerà soprattutto nella giornata di martedì, quando l'aria relativamente più fresca dilagherà fino alla Sardegna e sulle regioni centrali. Le regioni meridionali invece vedranno un cambio di circolazione soprattutto nella giornata di mercoledì, quando il fronte porterà rovesci e temporali sparsi e temperature che perderanno fino ai 6 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
2: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
3: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Rock.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: spot.
1: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio View alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio View è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
2: Dall'11 al 16 agosto presso il centro sportivo di San Martino della Battaglia la 49esima festa del vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11 rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12 Circo Max tributo 883. Il 13 orchestra Mauro Levrini. Il 14 Rockify Heavy Band. Sabato 15 serata latina salsa e bachata. Domenica 16, protagonista Radio Studio Più. I nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine. Per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
3: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
4: Sabato 15 e domenica 16 agosto BBDR presenta Luna Park. Luna Park. Ospiti della serata di sabato Sara Diamante e The Light Twins. 20 privé in 5 estrazioni. Spaghettata di mezzanotte con sexy show per tutta la notte. Mercoledì 12 e 19 siamo aperti. Sabato 15 e domenica 16 agosto Luna Park alla BBDR di Roverbella. E la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, breakspear.com.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.

0: Vai, la voce, la voce.
1: Un sogno diverso.
0: Guarda che belli. Allora, chi, magari se qualcuno se la indossa la maglietta sarebbe anche bello, no? Dai, mettete la maglietta, un attimo. Guarda che bello. Oh, venite, chi ha messo la maglietta? Venite qua che vi faccio la foto, dai. Dai, vieni qua a fare la foto, vieni.

0: studio più External Live in diretta radio e TV. Spot. Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino. Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Sabato 15 e domenica 16 agosto, BBDR presenta Luna Park. Luna Park. Ospiti della serata di sabato, Sara Diamante e The Light Twins. 20 privé in 5 estrazioni. Spaghettata di mezzanotte con sexy show per tutta la notte. Mercoledì 12 e 19 siamo aperti. Sabato 15 e domenica 16 agosto, Luna Park alla BBDR di Roverbella. E la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, breakspear.com.
2: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo.
2: L'atteso cambio di circolazione che si manifesterà sull'Italia dopo il Ferragosto favorirà un deciso rimescolamento dell'aria, un apprezzabile calo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali che sperimenteranno appunto questi 6-8 gradi in meno su tratti della Valpadana con temperature massime che con una certa fatica supereranno questa volta i 30 gradi. Il calo termico sarà meno avvertito al nord-est, dove si concretizzerà soprattutto nella giornata di martedì, quando l'aria relativamente più fresca dilagherà fino alla Sardegna e sulle regioni centrali. Le regioni meridionali invece vedranno un cambio di circolazione soprattutto nella giornata di mercoledì, quando il fronte porterà rovesci e temporali sparsi e temperature che perderanno fino ai 6 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

sei i numeri uno. Però come balla Polidori, cioè, lui lo trovate lì anche alle tre, eh? Alle tre lui è lì. No, non ti muovere, sennò mi rovini, no.

0: che fa? Voglio sentire voi. Una roba del genere, dai. Allora, l'inglese non è che...
1: Ore, ore, o sa se... I'm a breaking the wall.
0: Another break in the wall, un altro mattone nel muro.
1: Ore, ore, o sa se... Another break in the wall.
0: Come on, everybody! Arriva anche lui, il molleggiato!

vieni qua un attimo per favore, me l'hai promesso, vieni qua. Vieni qua per favore. No, adesso me l'hai promesso di venire qui un attimo. Se no spengo la musica e il microfono e vado a casa. Vieni qua. Prendi la maglietta e vieni qui. Il capitano sei te qua.

0: lo voglio qua con me, vieni qua un attimo, vieni qua. Allora, noi ogni volta che veniamo qua, abbassa un po' la musica, non succede niente, abbiamo tutta la notte per ballare. Io ringrazio questa persona qui, lui con tutto il suo staff, Enzo, perché da tanti anni porta avanti questa baracca, la possiamo chiamare questa baracca? Ma soprattutto il fatto è che c'è della bella gente qua, io trovo sempre della bella gente, quindi complimenti a Enzo, fategli un grande applauso! Perché da quanta hai festeggiato i 50 anni? Quest'anno sono 51.
1: A dicembre erano 50, adesso sono 51. Va bene, grazie a tutti, buon divertimento e buon Ferragosto dal Mega. Ciao!
0: Bravo Enzo! Senti che roba, senti che roba! Senti che ricordi! I film di Natale! Il cinema Nettone! Ma che? Un altro film di Natale! Ma una cosa meravigliosa! I like Chopin, questo mi piace! Ma che devo dire a fare? Enzo, Enzo, guarda che dopo lei vuole la bottiglia, eh?

mai visto il film Rocky con Sylvester Stallone? Chi l'ha visto? Qualcuno l'ha visto? È andato più in onda quello che il Carosello.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Questa

Così, signori, queste erano le hit del momento. Gli anni 80, eh sì, che spettacolo.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
0: Spot. Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
3: Media partner dell'estate,
0: Radio Studio Più,
3: la dance station d'Italia.
4: Sabato 15 e domenica 16 agosto, BBDR presenta Luna Park. Luna Park. Ospiti della serata di sabato, Sara Diamante e The Light Twins. 20 privé in 5 estrazioni. Spaghettata di mezzanotte con sexy

mother, tell your children not to do what I have done.

Togli il cappello un attimo, fai vedere. Togli il cappello. Ecco, adesso il gel non ti serve più. Una botta di spugna e via. Anche te, insomma, anche te. Adesso in queste piazze fanno il mercato.

facili. Un applauso a voi, bravi, bravi, bravi. Studiatela a casa però, eh. Poi la prossima la rifacciamo. Mauro Gagliardini, Walter Massa, Radio Studio Più.

0: noi vi salutiamo e adesso vi lasciamo in compagnia di Paromix DJ.
1: Eccoci.
0: E Ugo Palmisano, vieni Ugo. Vieni.
2: Grazie Mauro, grazie Walter.
0: Oh, eccoci, grazie Walter. Buonasera a tutti signori. Ci rivediamo dopo un anno, eh. Avvicinatevi, forza, scalate in avanti. Scalate, scalate in avanti. Scalate in avanti. Bravi, scalate, buonasera. Allora voglio sentire l'entusiasmo ancora. Tira giù Maurino. Sentiamo un attimino l'entusiasmo del Megal. Mio tre un bell'urlo, vediamo. Venite avanti, scala. La camicia tu, Magnum, vieni qua, forza. Signora in arancione, venga. Abbassatemi un attimo il microfono, per favore. Grazie, scalate. Al mio tre un bell'urlo e partiamo con Paromix, ok? Pronti? 1, 2, 3! E andiamo con la seconda parte, signori. Vai al cielo, tutti!

0: Salutiamo la nostra fotografa, ciao tesoro. Mi raccomando, fammi bello, eh. Riesci a togliere le pancia, sì. Usa l'intelligenza artificiale.
1: Dice l'uomo solo col cuore.
0: Regola. Pronti? In questo

l'estate è bella. Siamo a Ferragosto, il mega di Senigallia. Oh, oh, oh. Come fa? Oh, oh. Come? Allora qui è una mezza mano gitana. Mano gitana. Andiamo, andiamo.

oggi arriva Corona.